sì, abbiamo iniziato un po' così con la New Wave, con come dire, la British Invasion degli anni 80, gli Ultravox qui su Radio Selene. Stavamo raccontando un po' che effettivamente il 7 luglio, proprio nella giornata di oggi, si festeggia la giornata mondiale del cioccolato. Perché proprio oggi, dicevo, perché il 7 luglio 1847, secondo la tradizione, il cioccolataio, che bel mestiere che deve essere il cioccolataio, inglese Joseph Fry mise a punto proprio la prima tavoletta di cioccolato moderna, perché prima la cioccolata si beveva, no? La cioccolata calda, quella che ti prepari, che ne so, a gennaio, si fa fare, immagina, che ne so, di essere tipo sulle murge flash fried e ti bevi una bella cioccolata calda, ecco, proprio quell'istante lì. Invece oggi, che la stiamo un pochino celebrando, un po' voglio capire qual è il vostro rapporto che avete con il cioccolato, anche perché poi oggi ci sono tante versioni, leggevo che c'è il cioccolato al bacon, il cioccolato al wasabi, noi diciamo, a me non interessano di queste versioni. A me anche se a me piace tutto fondamentalmente, però al 347 72 72 274 voglio capire un po' qual è il vostro rapporto con il cioccolato, per capire se siete più o meno golosi rispetto a me. Andiamo indietro di 5 anni. Questa era una canzone bellissima di Post Malone, si chiama One Right Now, qui su Radio Selene.

Edoardo Bennato qui su Radio Selene dall'album meraviglioso Viva la Mamma 1983, un brano di una dolcezza, visto che comunque parlavamo di cioccolato, no? Giornata mondiale del cioccolato questo martedì 7 luglio qui su Radio Selene con Mariano fino alle 19. E a proposito di dolcezza e a proposito di mamma, avevamo parlato insomma di un ricordo del cioccolato, di cosa vi vi accalora sul discorso cioccolato. Una cosa, un messaggio tenero arriva da Pino da Bari, che ricorda che sua mamma comprava, ascoltate, la tavoletta di cioccolato, ma c'è un grande ma, la nascondeva perché diceva: questa si mangia poco alla volta. Ma io voglio chiedere, magari non so se c'è ancora tua mamma, Pino, il discorso è: ma non è che c'era il rischio di dimenticarsela questa tavoletta di cioccolato? Perché poi la nascondeva e poi non la trovi più. Cioè, devi giocare a nascondino in casa con la cioccolata. Secondo me non lo so. Vabbè, quindi chiudiamo un pochino questa parentesi cioccolato, però ci voleva un po' di questa dolcezza per continuare. Tra poco cambiamo decisamente argomento, noi invece ci tuffiamo nella notte, perché si chiama così: mi rituffo nella notte, questa canzone.

Annata 2007, la notte qui su Radio Selene, ancora qui con Mariano, 40 minuti dopo le 17. C'è chi la notte solitamente qualcuno esce, bravi, ma di giorno con questo caldo, non continuiamo a parlare del caldo, però essendo ondate anomale di calore, come si fa a resistere un po'? In tante città importanti in giro per il mondo si prendono delle iniziative, anche da noi in Puglia. Il piano caldo del 2026 del comune di Bari ha lanciato questa iniziativa che si chiama Amici del Fresco, rivolta a bar, caffetterie, esercizi commerciali disposti a mettere a disposizione delle persone più fragili uno spazio climatizzato dove poter sostare per un tempo adeguato, chiaramente, e trovare sollievo soprattutto nelle ore più calde, quindi poter anche bere gratuitamente un bicchiere d'acqua senza nessun obbligo di consumazione. Le attività che aderiranno a questa rete, ricordo, Amici del Fresco, riceveranno dal comune un adesivo identificativo da esporre in vetrina in modo da rendere riconoscibile la partecipazione a questa rete. Devo dire, ci vuole, perché comunque in giornate calde, anche solo poter entrare al volo, proprio al volo, in un piccolo esercizio commerciale, bere un bicchiere d'acqua, sostare 10 minuti e poi tornare via. Mettiamo una canzone? Che dite? È di Delia e Fiat 131, si chiama Rum e Cioccolata.

0: Radio Selene.
1: 17:46 qui su Radio Selene, ancora con Mariano fino alle 19. Abbiamo praticamente quasi finito questa prima ora, ma tranquilli, c'è ancora tantissima musica. Subito Three Nights, Dominic Fike, e poi la nuova hit estiva di Samurai J, Flamenco Paranoia.

Stai ascoltando Radio Selene.

Fedez qui su Radio Selene. Dobbiamo tornare indietro al 1983, anno in cui arrivava sul mercato il primo cellulare della storia. Non so se ve lo ricordate, io no, il Dynatac. Però è stata una rivoluzione vera e propria. E poi, sempre in quell'anno lì, usciva come singolo un pezzo tratto dall'album Thriller, non so se vi dice qualcosa, una canzone al cui interno c'era l'assolo di chitarra di niente poco di meno che Eddie Van Halen, che è uscito dalla registrazione e disse: ma questa non mi piace, non vuole nemmeno essere pagato. La prova, disse, vabbè, una prova. In realtà c'era in questa canzone del 1983, Beat It, Michael Jackson su Radio Selene.

Inconfondibile la giacca rossa di Michael Jackson in questo brano bellissimo del 1983. Beat It, Michael Jackson su Radio Selene. Manca un minuto alle 18.

0: Questa è Radio Selene.
1: 8 minuti dopo le 18, ancora buon pomeriggio qui su Radio Selene con Mariano fino alle 19. Tra poco parliamo un po' di comportamenti strani in aereo, perché ne sto vedendo tanti sui social. Prima però musica, Paolo Aiezzi con Stessa Direzione, poi torniamo indietro nel 2003, Bob Sinclair con The Bill Goes On.

Ozon di Sonny & Cher, poi rifatta nel 2002 invece da Bob Sinclair, lui qui su Radio Selene, che è uno che di aerei ne prende abbastanza, avrà vissuto anche lui delle cose particolari ultimamente sui social e non solo. Vedo tanti comportamenti strani in aereo, uno l'avrete visto sicuramente anche voi sui social, della tensione a bordo sul volo in partenza dall'aeroporto di Mykonos verso quello di Napoli, no? Mentre l'aereo era in movimento per le operazioni di decollo, alcuni passeggeri hanno ignorato, proprio senza alcun tipo di problema, le disposizioni dell'equipaggio, tenendo atteggiamenti incompatibili con quelle che sono le norme di sicurezza del volo. Il comandante per cui ha deciso di interrompere completamente le procedure del decollo e ha informato gli assistenti di cabina, e ha informato dagli assistenti di cabina accompagnato un passeggero all'uscita dell'aereo, perché ragazzi, se non vi comportate bene non va molto bene. Al contempo crescono i voli antibambino, voi direte in che senso? Proprio in quel senso lì. Ci sono dei voli, alcune compagnie, spesso asiatiche, quindi in Italia e in Europa un po' difficile, che offrono aree separate in cui i passeggeri possono viaggiare senza bambini nelle vicinanze, così chi vuole stare tranquillo lo può fare. Allora, tra poco vi faccio una domanda, prima però segnatevi il nostro 347-7272-274. Mettiamo una canzone che fa pa pa pa pa pa pa pa pa. Prima la la la la. E poi

E ve l'ho detto che la canzone fa la la la la e poi fa pa pa pa pa. È bella questa, Partenope, Merken Cremont, Serena Brancale e The Colors, qui su Radio Selene con Mariano fino alle 19, poi ci sarà Paola Cisternino. Stiamo parlando un po' di alcuni atteggiamenti, comportamenti un po' strani che si vedono sugli aerei, ma anche, che ne so, nelle hall dell'aeroporto. E quindi io al 347-7272-274 volevo chiedervi qual è proprio quell'aspetto che non sopportate, ma che proprio non sopportate del viaggiare in aereo. Che ne so, alcuni odiano per esempio già il decollo, cioè già solo il decollo lo vivono male, poi magari si rilassano, capito? Il resto del volo, anche un'ora e un quarto, vanno tranquilli, però il decollo è qualcosa che proprio li mette ansia, c'è qualcosa che ne so, ripeto appunto, anche nella hall dell'aeroporto, state aspettando, vedete dei comportamenti strani, fatecelo sapere. Adesso mettiamo la canzone che, penso, anche se siete in macchina potete ballare, ma mi raccomando tenete

0: Ancora insieme fino alle 19 qui su Radio Selene, ma adesso voglio parlarvi di uno spettacolo. In Puglia, nelle grotte di Castellana, la natura dà spettacolo tutto l'anno. Nelle cavità carsiche più estese d'Italia e tra le più spettacolari al mondo, giochi di luce straordinari e sculture meravigliose vi sorprenderanno. Vivete un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie. Se amate l'avventura, esplorate le caverne con Spelio Family e Spelio Night o seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera vivete l'inferno di Dante di Hell in the Cave. Teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Scoprite di più su grottedicastellana.it.
1: Radio Selene.

People Have the Power, la sacerdotessa del rock, Patti Smith, qui su Radio Selene. Stavamo parlando un po' del rispondendo alla domanda: qual è l'aspetto che non sopportate del viaggiare in aereo? Al 347-7272-274 sono arrivati un po' di messaggi, mi raccomando, anche note vocali, ci siamo capiti? Allora ci scrive Giusy da Ruvo: io non sopporto, ci dice, i passeggeri che chiedono di scambiarci, questo è vero, di scambiare il posto per sedersi vicino ai parenti o amici, e aggiunge: se ho scelto quel posto c'è un perché. Giusy, team brutta persona, però ti capisco, hai fatto molto bene. Poi c'è Maria Rosaria da Francavilla Fontana che ci dice: quando devo salire, quello è il momento che non sopporto, e quindi il decollo, quindi già ancora prima del decollo fondamentalmente. Poi c'è Vincenzo da Bari che ci dice: spero di trovare il bagaglio alla destinazione. Vincenzo, guarda, ti tranquillizzo, non sei l'unico, puoi mettere tutti gli adesivi, le targhettine, tutte quelle cose che vuoi, ma non ti preoccupare che siamo tutti sulla stessa barca o sullo stesso aereo, visto che si parlava di voli. Adesso, a proposito sempre di voli, vogliamo in Irlanda perché c'è Ozzy con la sua

Panic qui su Radio Selene. Immaginate di essere un bambino, un ragazzino, a un certo punto di sognare in grande. È successo a Giuseppe, detto Beppe Savoni, che da bambino sognava quella cultura, la disco music, la Italo disco, e a un certo punto ha iniziato a metterla in pratica. Lui si fa chiamare Disco Bambino, prendendo spunto dalla celebre hit di Heather Parisi, appunto Disco Bambina, e quel sogno si è avverato quest'anno. Una canzone con Nile Rodgers e Sophie Ellis Baxter si chiama Dance Without You. Disco Bambino su Radio Selene.

0: Questa è Radio Selene.
1: E siamo arrivati anche alla, oggi alla fine di questa puntata di martedì 7 luglio 2026 qui su Radio Selene. Io sono Mariano, vi ringrazio, ringrazio Teo De Marinis alla parte tecnica, tra poco c'è Paola Cisterino da Brindisi, noi ci sentiamo domani alle 17, ciao a tutti, ciao belli, ciao aglio.
0: Radio Selene. Radio Selene.
2: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Rebecca Epifani.
3: Quanto mi mancava questa sigla, amici e amiche, ieri ci siamo salutati con Ilia, a cui mando comunque il mio buongiorno, e ancora eccomi qui pronta per vivere questa settimana con voi dalle 11 meno 5, dai, 5 minuti prima, sino alle 13 ci terremo compagnia, ovviamente raccontandoci che giornata è, quanto caldo fa, quanto state lavorando, magari, perché no, qualcuno di voi è al mare. Io vi dico solo che oggi, mentre aprivo lo studio di Bari, mi hanno fermato due turisti belli francesi che volevano sapere delle indicazioni per prendere il bus. Chissà dove sono arrivati, ho cercato tra italiano, francese, inglese di mettere su un discorso con quelle poche parole che ricordavo di aver studiato alle medie. Potrebbero essere finiti in qualche remoto posto della Puglia, però io ci ho messo la mia buona volontà. Magari un giorno facciamo una puntata sulle indicazioni sbagliate che abbiamo dato a qualcuno lì per lì. Le indicazioni giuste sono quelle invece che ci portano a stare insieme. Pronti con la musica? Ringrazio, saluto Silvio Tempesta che mi coordinerà in questa puntata. Buon martedì a tutti, partiamo!

0: Questa è Radio Seleni.
1: Ancora buongiorno a tutti gli amici che sono in mia, anzi in nostra compagnia, Rebecca Epifani sino alle 13. Toccherà un argomento forse discutibile, forse che non piace. Parliamo delle feste di divorzio. Ne avete mai sentito parlare?

A me mi piace blues, Pino Daniele, in questo nostro martedì, ci piace pure a noi il blues, in questo martedì in cui parliamo di un argomento scottante, un nuovo trend che si chiama festa del divorzio, oppure divorce party. È una festa, un trend che spopola, come capita spesso, negli Stati Uniti ed ora è arrivato anche in Italia. Voi direte, ma c'è da festeggiare per la fine di un matrimonio? Non lo... Questo lo chiedo a voi, però se vogliamo forse è un modo anche per esorcizzare il dolore, la fine di una relazione che spesso viene vissuta anche come una sconfitta. Insomma, è una tendenza in crescita che celebra la fine di un matrimonio come un evento liberatorio, di rinascita. Le prime richieste sono arrivate in Italia da parte di alcuni stranieri che volevano festeggiare questo divorzio appunto a Roma, e poi come ogni cosa ha preso piede, tanto che ci sono dei gadget che si possono trovare anche su Amazon, ho visto palloncini con scritto bye bye, finally, divorce party, tutte le robe del genere che non mi aspettavo sinceramente. Tra l'altro è una festa impegnativa anche dal punto di vista economico, perché è praticamente un matrimonio al contrario, funzionano così, quindi vengono affittate delle ville, ci sono ovviamente dei buffet e ci sono dei professionisti che si occupano di questo, perché inizialmente venivano contattate le wedding planner, che però si sentivano un po' offese da questa richiesta perché andava un po', come dire, a demolire tutto il loro lavoro, e quindi sono nate delle nuove

le figure che creano questi eventi che devono avere lo stesso impatto emotivo di un matrimonio, però al contrario. Quindi occhio, se partecipate a qualche matrimonio, non glielo auguriamo, ma potrebbe esserci anche un sequel. Non so se arriveranno anche le buste per i divorce party. Comunque ne continuiamo a parlare tra poco, perché voglio sapere la vostra opinione, se secondo voi è di buon gusto o meno questa festa. Arrivano i

Nel nostro appuntamento di questo martedì in cui celebriamo l'amore, però a quanto pare si celebra anche il divorzio. Accade nel 2026, arriva anche questo trend in Italia e anche in Puglia. Vogliamo capire quanto prenderà piede, visto che la Puglia dal punto di vista dei matrimoni, quindi del wedding, è una delle regioni prese proprio sicuramente tra quelle prescelte. Ecco, ora il divorzio viene festeggiato a quanto pare perché viene visto come una liberazione, come un modo per cominciare una nuova vita. E poi, perché no, se l'amore non va più, se il matrimonio non funziona, è giusto anche darsi una seconda possibilità. Festeggiare il divorzio è una cosa che fareste? Non ve lo auguriamo, per carità, però se doveste proprio immaginare una situazione del genere, e festeggereste il divorzio? Questa è la domanda che voglio porvi oggi. 347-7272-274. Questo è il nostro numero WhatsApp. Diteci la vostra liberamente anche con una nota vocale, così ascoltiamo la vostra voce e vediamo i pugliesi che sono in ascolto che cosa ne pensano. Intanto,

0: dal 1994 in questo martedì di luglio, una giornata molto calda come questo luglio e quest'estate che stiamo attraversando e stiamo vivendo. E allora ci rinfreschiamo con un argomento nuovo, fresco, i party di divorzio, le feste di divorzio. Prima di leggere i vostri messaggi che stanno già arrivando, devo dire molto interessanti, volevo presentarvi un ospite, una voce della radio che ascoltate nel weekend. Lei è Carla, benvenuta.
1: Ciao Rebecca, buongiorno, ben trovata
0: negli studi di Bari. So che ti sposti, tu sei andata a Corato, viaggi moltissimo, quindi una felicissima sorpresa.
1: Una camionista sono io.
0: meglio così, non ti dico io la paura che oggi ho.
1: C'ho pure le foto delle donne nude.
0: Non ci credo, belle, sono dei torti.
1: Degli uomini nudi.
0: Anche ci stavo, per par condicio. A proposito, queste donne e questi uomini un giorno magari si sposano, poi decidono di divorziare e accade che vogliano festeggiare questa separazione. Chi siamo noi per giudicare? Siamo qualcuno per parlarne. Allora Carla, tu che ne pensi di questa nuova trovata?
1: Beh, me l'aspettavo innanzitutto, perché ogni scusa è buona e soprattutto per guadagnare, perché organizza queste party. Che cosa ne penso? Penso che tutto sia da celebrare nella vita. In questo caso penso che io lo celebrerei, non mi sono mai sposata quindi non devo pensarci realmente, però penso che lo farei, ma non per il divorzio, per aver preso una decisione che mi aprirà una nuova strada. Ecco, questa è per aver finalmente preso la decisione che chiude un circolo vizioso.
0: Mi piace questa filosofia, effettivamente è anche il modo con cui guardiamo la vita, cercare di capire che anche un evento che può sembrare triste in realtà può aprirci le porte per qualcosa di migliore che arriva, quindi mi piace moltissimo.
1: Cara, e con pochi amici.
0: Con pochi amici?
1: Solo quelli buoni.
0: Intimi. Ci sta. Anche se ti dirò, questi party sono fatti per 150 persone, parliamo di matrimoni al contrario. Comunque, continueremo a parlarne, quindi state con noi. Intanto, anche se martedì, buona domenica, Saif.

0: appuntamento di questo martedì. Vogliamo alto, immaginiamo queste feste di divorzio che prima o poi troveranno piede anche in Puglia, perché è così che funziona: arrivano da lontano, di solito dall'America, poi ecco trovano terreno fertile in Italia e arrivano anche qui. E allora chiedevamo ai nostri ascoltatori proprio di dirci la loro opinione: qualora il vostro matrimonio finisse, fareste una festa per questo? Celebrereste questa separazione? Parto da Sossio, da Barletta, che ci dice: per me il matrimonio è importante, rispetto, dialogo, amarsi, alzare l'altro quando cade, quindi quando finisce credo che ci sia un fallimento, quindi non sono d'accordo, non c'è nulla da festeggiare. Punti di vista che rispettiamo, Invece Carla, c'è un altro messaggio.
1: Eh sì, abbiamo letto Domenico che dice: si dovrebbe festeggiare chi ha la forza di mandare avanti un matrimonio, troppo facile divorziare, ma poi chi divorzia restituisce i regali quando si è sposato?
0: Questa è un'interessante domanda, devo dire, apre davvero un dialogo, le buste soprattutto vengono restituite, non lo so. Dai, continuiamo a parlarne tra poco, arriva una novità e da Dio Brescia.

0: Questa è Radio Selenium.
1: In questo nostro martedì stiamo parlando delle feste di divorzio, sì, una trovata molto particolare che sta dividendo i nostri ascoltatori. Tra poco ascolteremo ancora qualche vostro messaggio. Prima ascoltiamo la nostra musica, arriva Money Grabber.

0: Steel Council in questo nostro martedì in cui stiamo parlando della celebrazione di un divorzio, qualcosa che può sembrare quasi una nota suonata, eppure è un nuovo trend. Vediamo che cosa ne pensa un amico che ci scrive, Pierpaolo, anzi, nota vocale.
1: Buongiorno Rebecca, secondo me diciamo che è una vera pagliacciata, è un incitamento al divorzio. Se uno festeggia il divorzio è come festeggiare un fallimento, secondo me. È vero che sta dilagando sempre più il divorzio, però diciamo che lo condivido in parte, anche perché i figli poi sono quelli che passano i guai.
0: Beh sì, quell'argomento non lo vogliamo scomodare, però c'è chi cerca di festeggiare una sorta di rinascita. Ma poi Carla, che dici, si invita l'ex?
2: Beh, almeno dimostri di aver veramente superato il problema. Sarebbe bello, no?
0: È una trovata, c'è da pensarci. Intanto, mentre ci pensiamo, arriva Stevie Wonder, Part-Time Lover.

0: questo brano di Gaia, Bossa Nostra, appena ascoltato su Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
0: E questo è il nostro martedì insieme. Salutiamo tutti coloro che sono nella macchina, ma proprio all'interno, con il brano che tra poco ascolteremo, quello di Marrakech. E poi Merck e Cremont, Serena Brancale e i The Colors, con questa bellissima collaborazione che si chiama Partenope.

0: Cortina, Marrakesh, e salutiamo tutti gli amici che in macchina ci sono davvero e stanno viaggiando. Rebecca Epifani, Carla Di Girolamo, in vostra compagnia commentavamo questa idea un po' da pazzi forse, o invece geniale, non lo so, di celebrare un divorzio.
1: Entrambe.
0: Devo dire che il nostro pubblico è rimasto un po' scosso dalla notizia, non so se siamo pronti a tutto ciò. C'è anche Annalisa che ci dice: buongiorno, evitiamo già i matrimoni che sono un salasso per la famiglia, ci vuole soltanto quest'altra festa, si lasciassero e se ne andassero in crociera, che mi suona con un bel ma va, andate a viaggiare, andate a viaggiare. È quello, no? Sembra anche a te, c'è una punta, una nota di questo genere qui. Comunque, amici, staremo a vedere, magari tra un paio di anni ne riparleremo e sarà una cosa così comune. Certo, io non me lo auguro, perché in fondo se ci si sposa si spera che ci sia quel famoso lieto fine. Poi, se le cose non funzionano, siamo liberi anche di voltare pagine e farlo senza sentirci sconfitti. Questo secondo me sì.
1: Brava, è così che bisogna prendere le cose, sì.
0: Comunque io volevo ricordare a tutti quanti che Carla è nel weekend a tenervi compagnia. Carla, quando il prossimo?
1: Sabato, dalle 9 alle 12, se siete a casa o in macchina, avete voglia di sentire un po' di bella musica e fare due chiacchiere, io ci sono su Radio Selene.
0: Grazie per averci ricordato il tuo appuntamento. Mi ha fatto piacere scambiare due chiacchiere con te e quindi ti saluto con tanto affetto. E mentre ci scambiamo due bacetti per salutarci, ascoltiamo Coez con Ci vuole una laurea.

Verde Frattarolo, distruggendo il canneto presente in questa zona umida. Quindi attenzione, perché adesso c'è una maxi nuvola di fumo che sta spaventando il Parco del Gargano e chiunque si trovi in quella zona. Ovviamente sono già intervenuti i vigili del fuoco, una squadra pronta a rimettere la situazione in sicurezza. Ecco, diciamo che queste sono cose che in estate purtroppo accadono. Il dispiacere è quando gli incendi poi danneggiano una zona bellissima dal punto di vista proprio della flora, della fauna. Speriamo che nessuno si sia trovato nei paraggi, insomma, che tutto sia andato liscio. Ultimissima notizia, continueremo a tenerla d'occhio, e mentre lo facciamo noi andiamo avanti sempre con la musica qui su Radio Selene.

nostro martedì mi danno il là per parlarvi di, ecco, un'altra vicenda che purtroppo è molto comune. Allora, sapete che io mi sono fermata 7 mesi e noi ne parlavamo spesso nel nostro programma con Luca di queste truffe agli anziani. E io ho detto, vabbè dai, 7 mesi saranno cambiate delle cose. No, no, affatto, mi ritrovo ancora a leggere queste notizie di anziani che vengono truffati a causa di finti incidenti oppure nipoti che si fanno male. In questo caso andiamo a Cannole, dove la vicenda è questa. Questo anziano di 89 anni riceve una telefonata da quello che si finge come suo nipote, dicendo che i genitori, quindi o il figlio o la figlia, si sono trovati in posta trattenuti per un debito di circa 6.500 euro e non potevano usare il cellulare, quindi avevano urgenza di ricevere questo denaro. Ovviamente il truffatore fa leva sulle emotività della vittima e dice di passare da casa per raccogliere tutto il contante disponibile nell'abitazione. Di lì a poco effettivamente si presenta questa persona che sembra un finto incaricato delle poste per prelevare tutto il denaro e fuggire via. Per fortuna tutto è bene quel che finisce bene, perché l'arma dei carabinieri si è subito attivata, ha fermato questo ragazzo che poi aveva solo 21 anni e quindi ha restituito il denaro all'anziano. Ma fate molta attenzione.

stessa direzione, è così, ogni tanto si va nella stessa direzione. A proposito dell'argomento che trattavamo, quindi il matrimonio, si sceglie di viaggiare insieme e poi altre volte invece si prendono strade diverse. E quello che ci dice anche Katy Perry con la sua novità, effettivamente un brano che arriva dopo un anno molto duro per la cantante, in cui lei sfoga la sua rabbia repressa ma finalmente poi sceglie se stessa. Parliamo appunto della fine di una relazione con il nuovo brano di Katy Perry che ascoltiamo in questo momento su Radio Selene. Si intitola Watch It Burn.

0: magari a cucinare un buon sugo se siete in casa. Intanto a farvi compagnia sempre la nostra musica, ripartiamo da Achille Lauro.
1: Radio Serena. Le persone, sai, si distruggono, guarda come poi si riducono.

quasi sul finire del nostro appuntamento abbiamo uno spazio per fare un augurio che giunge da Nicola, Nicola da Bisceglie, un augurio alla sua grande amica d'infanzia, Loredana Leone, per i suoi 32 anni. E ti manda un bacio grande, grande, grande. Che bellezza, quanto mi piacciono i messaggi d'affetto che così risuonano in maniera ancora più potente in radio. Belli, belli, belli. Tanti

0: Bastille, Good Grief, è così che concludiamo questo nostro appuntamento mattutino, amici, ma la musica non si ferma qui, anzi, andiamo avanti insieme con il Vivi e Rivivi, cioè l'ascoltiamo insieme dall'auto, perché io vado via, e poi vi ricordo che il pomeriggio a tenervi compagnia arriveranno Gaia dalle 15 alle 17, Mariano dalle 17 alle 19 e poi Paola dalle 19 alle 21. Grazie a Silvio Tempesta per aver seguito e guidato tutta la parte tecnica, io vi do appuntamento a domani, sempre qui su Radio Selene dalle 11 alle 13. Un bacione da Rebecca, ciao!
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.

Invia un vocale su WhatsApp al 347 7272 274. La tua voce in diretta su Radio Selene.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 8 luglio 2026 è il 189esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.43 e tramonta alle 20.47. I santi del giorno sono Sant'Edgardo, Santi Aquila e Priscilla e San Pancrazio di Taormina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 luglio del 1889 a New York negli Stati Uniti viene fondato ed esce il primo numero del Wall Street Journal, il non plus ultra del giornalismo mondiale in tema di affari e finanza. Nel 1919 in Italia nasce l'Associazione Nazionale Alpini, un gruppo di reduci della Grande Guerra ne approva lo statuto sociale, decretandone ufficialmente la Costituzione. Nel 1947 nasce il cosiddetto caso Roswell, il quotidiano locale Roswell Daily Record riporta che a Roswell, nel Nuovo Messico, il 509esimo gruppo bombardieri avrebbe catturato un oggetto volante non identificato. Un UFO si sarebbe schiantato al suolo e le parti recuperate sarebbero state portate alla base aerea di Wright-Patterson. Nel 1978 Sandro Pertini viene eletto settimo presidente della Repubblica Italiana, subentrando al dimissionario Giovanni Leone. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 luglio del 1978 Umberto Tozzi è primo in classifica con Tu. Nel 1992 Zucchero rilascia il singolo L'Urlo. Nel 2017 Tiziano Ferro duetta con gli One Republic in No Vacancy. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Martin Feldman, nato a Londra l'8 luglio 1934 e scomparso a Città del Messico il 2 dicembre 1982. È stato un comico, attore, sceneggiatore, regista e attivista britannico. Il suo ruolo più celebre fu quello del grottesco e gobbo Igor in Frankenstein Jr. di Mel Brooks. Compie oggi 71 anni la cantautrice italiana Donatella Rettore. Spegne 68 candeline l'attore statunitense Kevin Bacon. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'8 luglio 2010 di Lelio Luttazzi. È stato un musicista, attore, cantante, direttore d'orchestra, regista, scrittore, showman e conduttore televisivo italiano. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che dov'è radicata la malizia, allignare non può l'amicizia.
0: Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 84 1148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è

0: Questa è Radio Seleni. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete, se siete in un nuovo posto di lavoro, purtroppo non riuscirete a legare subito con i nuovi colleghi. Farete fatica ad entrare in sintonia con loro e a socializzare. E in alcuni momenti potreste sentirvi addirittura ostacolati. Datevi il tempo di ambientarvi e di farvi conoscere, un pochino per volta. Toro, andrete oggi alla ricerca di un'atmosfera diversa. Il caos e la vita frenetica non faranno proprio per voi. Provate a rilassarvi e a trovare nuove valvole di sfogo, creative e sane. Gemelli, sarete pieni di energia oggi e potrete contare su un'autostima incrollabile e su tanta voglia di fare. Sul posto di lavoro riuscirete a distinguervi da chi vi è accanto per la vostra creatività e collaborazione. Cancro, la malinconia e la nostalgia torneranno a bussare alla vostra porta. Non sarà facile prendere le distanze da queste emozioni. Le stelle vi consigliano di provare ad accettarle, senza scappare. Leone, le emozioni oggi rischiano di prendere il sopravvento su di voi. Non fatevi però assalire dall'ansia. Fermatevi, respirate e analizzate con calma la situazione. Vergine, vi concentrerete oggi sugli aspetti più pratici della vostra quotidianità e non darete spazio a sogni e fantasie, perché vorrete restare con i piedi per terra. Avete infatti tanti progetti da realizzare e vi serve concretezza. Bilancia, non sarete del tutto soddisfatti della vostra vita di coppia. L'istinto vi dice di raccontare la verità, ma non riuscirete ad essere del tutto sinceri. Dovrete essere un po' più pazienti e prendervi più tempo per ascoltarvi. Scorpione, sarà un vero piacere trascorrere oggi del tempo con voi. Gli amici e la famiglia appariranno entusiasti di questo. Potrebbe essere il momento giusto per un incontro romantico. Sagittario, resterete un po' perplessi di fronte ad alcuni avvenimenti. Non saprete come comportarvi e per questo motivo tenderete a restare in disparte. Non è detto che dobbiate essere sempre in prima fila. Capricorno, la libertà sarà una delle cose più importanti per voi, soprattutto oggi. La inseguirete con tutte le vostre forze e non vi arrenderete di fronte a niente e nessuno. Acquario, sarà una giornata ricca di sorprese. Vi confronterete con gli amici in modo spontaneo, mostrando la vostra vera personalità. Sarete creativi, sognatori e molto divertenti. Pesci, sarete molto sensibili oggi e vi basterà una scena di un film per farvi scoppiare a piangere. Verrete travolti da una miriade di emozioni diverse, tutte molto intense. Godetevi questo momento. Oggi vi saluto con le parole di Bertrand Russell. Le opinioni dell'uomo medio sono molto meno stupide di quel che sarebbero se pensasse con la sua testa. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digitastore del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
2: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte, tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
4: Festivars in piazza Nicola e Costa, venerdì 10 luglio alle 21, Marco Giallini, tra i protagonisti più amati del cinema italiano.
0: Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Sono io. Buongiorno, buon mercoledì. Siamo all'8 luglio. Bentrovati in questo terzo appuntamento della settimana con questo nuovo orario. Per quel che ci riguarda, in realtà l'inizio non cambia, ve ne sarete accorti. Quindi siamo qua a 5 minuti dalle 7 del mattino, chiudiamo alle 9. Anche per questa puntata parleremo naturalmente di loro. Intanto li ringraziamo. Silvestris Infissi, infissi oltre ogni stile.

versione del 2007. Abbiamo cominciato così la nostra puntata oggi mercoledì. Buongiorno, ben svegliati a chi ci scrive, a chi non scrive ma ascolta, e quindi grazie mattinieri, buona giornata di lavoro o di qualsiasi altra cosa anche a voi. Siamo in diretta, sono le 7.

0: Allora, lo scorso fine settimana è stato sì il fine settimana dei concerti, ma è stato anche il fine settimana dei matrimoni, perché avrete visto, pur non volendo, le immagini del matrimonio di della figlia di Michelle Hunziker che è De Ross Ramazzotti, Aurora, che si è sposata, ma anche Taylor Swift al Madison Square Garden. È stato un matrimonio pazzesco, misure di sicurezza oltre misura, appunto per proteggere, ecco, come dire, questi sposi. E noi l'abbiamo comunque riascoltata con la sua Hoplite su Radio Silene. Buongiorno, ci sono le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Silene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Torna alta la tensione tra USA e Iran dopo che il CENTCOM ha lanciato nuovi attacchi in risposta a quelli che Teheran è accusata di aver compiuto su 3 diverse petroliere che transitavano nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno inoltre revocato l'autorizzazione al commercio del petrolio iraniano, ripristinando le sanzioni revocate il 21 giugno. Per Teheran questa decisione e i nuovi attacchi rappresentano una violazione del memorandum ministro degli esteri minaccia ritorsioni. Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di mercoledì e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto 2 persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolaev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine. Tentativi di distensione tra Trump e Giorgia Meloni sono avvenuti intanto ad Ankara dopo l'ultimo attacco del presidente americano alla premier italiana. Lei mi piace, ma non c'è stata per noi sull'Iran, ha ribadito il tycoon. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO che ha preso il via ieri e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali. La Corte d'Appello di Parigi ha giudicato colpevole di appropriazione indebita di fondi pubblici Marine Le Pen nel caso dei falsi impieghi dall'Europarlamento. Confermata dunque la sua colpevolezza, ma è stata ridotta la pena da 4 anni a 3 di carcere, di cui uno col braccialetto elettronico. Per quanto riguarda la sua ineleggibilità, la pena è stata ridotta a 45 mesi, di cui 30 sospesi, e quindi solo 15 effettivi e già scontati, visto che hanno iniziato a decorrere da marzo 2025. In serata Le Pen ha dichiarato di voler ricorrere alla Cassazione e annunciato che si candiderà per la 4ª volta alle presidenziali. Si è autosospeso il cardinale spagnolo Cristobal López Romero dopo che almeno 5 donne hanno accusato di condotta sessuale inappropriata l'arcivescovo di Rabat, in Marocco. A rivelare l'esistenza di queste denunce rimaste interne alla Chiesa e su cui il Vaticano ha aperto un'indagine è stata l'AFP. López Romero, creato cardinale da Papa Francesco nel 2020, è considerato tra i candidati più papabili per sostituirlo sul soglio pontificio, ha sempre negato ogni accusa. Il tennis: sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Dopo una lotta di oltre 5 ore il serbo si è imposto su Felix Auger-Aliassime con lo score finale di 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. Ai mondiali americani si chiude il round degli ottavi di finale con Argentina e Svizzera che passano il turno. Ad Atlanta, pazzesca rimonta dell'Argentina che sotto 2-0 poco più di 20 minuti dalla fine riesce a ribaltare il match con le reti di Romero, Messi ed Enzo Fernandez. Avversaria dell'Argentina ai quarti sarà la Svizzera che a Vancouver ha battuto ai rigori la Colombia. È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Silene.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Radio Selene.
4: Beach Tour! Ready, ready,
5: la tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Un buon libro è come un buon amico. Stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione Primavera-Estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
8: Festivals in piazza Nicola e Costa, venerdì 10 luglio alle 21, Marco Giallini, tra i protagonisti più amati del cinema italiano.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Radio Selene.
0: Minuti dopo le 7 di questa mattina, buongiorno a tutti voi, ben svegliati e buon lavoro, perché so che tanti sono già alle prese con questa giornata lavorativa. Subito per noi Bossa Nostra, Lei e Gaia, e dal 2004 riascoltiamo George Michael.

probabilmente sentite il mio ventaglio, sì preferisco il ventaglio al climatizzatore. Allora, buongiorno, io riparto da dove ha chiuso praticamente Paola Cisternino ieri sera, che potete ascoltare tra le 19 e le 21 tutti i giorni qui su Radio Selene, cioè questo benedetto volo diretto da Brindisi a Orio del Serio, che è stato al centro di un episodio che ha coinvolto Francesco Renga, sì, proprio lui, il cantante. Secondo quanto è stato riferito da alcuni passeggeri presenti a bordo, Francesco Renga sarebbe stato fatto scendere da questo aereo insieme al suo accompagnatore poco prima della partenza. Allora, sono state prese un po' di informazioni. Le prime tensioni sarebbero emerse già nella fase di imbarco, perché aveva un bagaglio più grande rispetto a quello consentito, quindi poi ha pagato ed è riuscito a salire. Poi, una volta sull'aereo, ha cominciato a litigare con il personale di bordo. Questo perché non si capisce, c'è qualcuno che ha insinuato che fosse in uno stato alterato, ma senza sapere, io quello che voglio dire, no? Senza sapere davvero cosa è successo, serviva diffondere le immagini, no? Perché ovviamente ci sono dei video che da ieri stanno circolando, cioè non si sanno bene i fatti e ognuno ci mette ovviamente il suo commento, ognuno ci mette la sua ricostruzione dei fatti. C'è questo video dove si vede Francesco Renga in maniera tranquilla che scende dall'aereo. Che cosa sia effettivamente successo non lo sappiamo, perché poi interpellati gli addetti a stampa di Francesco Renga hanno solo confermato che si trova in Puglia, non hanno aggiunto altro. Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. Ma questa regola d'oro ce la siamo proprio dimenticata? C'è regola d'oro dell'etica, questa massima, come dire, universale, che si basa sull'empatia, sul principio di reciprocità. Ce lo dimentichiamo spesso. Perché cosa poi? Per un like, per far vedere che noi c'eravamo, che eravamo lì ad assistere.

Marco Gavani. Ah, mando un saluto a Donatella che a quest'ora del mattino sbriga faccende domestiche. Come si dice in questi casi? Mi dai l'assist? Non lo sapevi? Ma oggi io parlerò di faccende domestiche. Questo avverrà tra poco, perché fa caldo, fare le faccende domestiche d'estate. Ah, è una tragedia. Diciamo che stirare al primo posto della classifica delle faccende detestate, soprattutto in estate, perché sudi e quindi molte persone approfittano delle prime ore del mattino dove c'è un po' più di fresco, diciamo, sembra così, e quindi magari ne approfittano. Però quando si vive in famiglia bisognerebbe collaborare, purtroppo non sempre è così, quindi cominciate a farvi un esame di coscienza. Se vivete in famiglia, collaborate nelle faccende domestiche. Di che cosa vi occupate? Perché ne parleremo più tardi. Riascoltiamo intanto Jovanotti.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Questo programma è offerto da
0: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.

0: 59, il buongiorno ai nostri mattinieri e qualche informazione meteo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia oggi, mercoledì 8 luglio 2026. Insiste l'anticiclone africano sulla nostra regione. Questa giornata sarà caratterizzata da tempo stabile ed assolato, fatta eccezione della Daunia e Tavoliere, dove nel pomeriggio ci saranno delle deboli piogge. Rasserena comunque in serata. Venti deboli, mari poco mossi, caldo intenso con temperature massime fino a 37 gradi sul Foggiano, minime stazionarie.
1: Stai ascoltando

beh, Manu Chao, inconfondibili, vagliando per il mondo su Radio Stellina. Buongiorno Vincenzo, Vincenzo, mio padre, ogni volta ripenso a Totò, mi mette proprio di buon umore. Vincenzo comunque è di Martina Franca, in provincia di Taranto, si mette in contatto con noi. Buongiorno naturalmente anche a te, mattiniero, come salutiamo naturalmente tutti i mattinieri all'ascolto di Radio Stellina.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Questo programma è offerto da
0: Silvestris Infissi. Infissi oltre ogni stile.
2: Buongiorno, siamo in diretta, buon mercoledì a tutti voi, magari avete acceso la radio da poco. Noi non abbiamo cambiato orario, finiamo prima alle 9, ma iniziamo sempre alle 7:05 per darvi il buongiorno. Adesso il buongiorno ve lo diamo con Diodato, poi Elisa e Sienna Spyro.

cioè teniamo la d'occhio questa artista, perché è davvero molto brava, le recensioni nei suoi confronti sono davvero meravigliose, di eleganza in eleganza, perché ci spostiamo al 1985 e ritroviamo Grace Jones con Slave to the Rhythm.

tra coloro che hanno scritto questa canzone anche Trevor Horn, una carriera pazzesca alle spalle, ex Yes, produttore di album importanti, tra cui anche Frankie Goes to Hollywood, e questa collaborazione appunto con Grace Jones del 1985. Buongiorno, le 8:01.

0: anche Faith Hill. Ora però le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Le forze del comando centrale degli Stati Uniti hanno annunciato di aver iniziato a sferrare una serie di potenti attacchi contro l'Iran in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni. Secondo la televisione di Stato iraniana, sono state colpite basi americane nei paesi del Golfo.
2: Nuovi attacchi russi sono stati registrati invece su Kiev, dove una serie di esplosioni si è verificata nelle prime ore di oggi e all'indomani dell'avvio del vertice NATO di Ankara. La notte precedente l'Ucraina aveva attaccato la Russia. Intanto due persone sono state arrestate per l'assassinio di Anastasia Berezovska, sospettata di aver tentato di assassinare nel Principato di Monaco con un ordigno l'imprenditore di origini ucraine Vadim Yermolayev. Si tratta di un funzionario e un ex agente delle forze dell'ordine.
3: Prosegue intanto ad Ankara il vertice NATO con i leader dei 32 paesi alleati che tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euroatlantica. Trump nel frattempo attacca ancora gli alleati e insiste contro la premier Giorgia Meloni. Una brava persona, ma non c'è stata per noi, ha detto. I due hanno preso posto allo stesso tavolo alla cena dei leader del vertice NATO e la presidente del Consiglio italiano ha risposto ai giornalisti che le chiedevano se ci fosse stato un chiarimento con un semplice rapporti cordiali.
2: Un cittadino italiano di 34 anni è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aver collaborato con gruppi di attivisti hacker filorussi ritenuti responsabili di attacchi informatici contro infrastrutture critiche negli Stati Uniti e in Europa. L'operazione è stata condotta dalla Polizia Nazionale Spagnola in collaborazione con l'FBI statunitense. Le autorità al momento non hanno diffuso l'identità dell'arrestato.
3: In arrivo in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. Da oggi sono previsti fino a 39 gradi in Valpadana ed entro il weekend 40 gradi a Oristano e 39 anche in Puglia e Toscana. E l'OMS avverte che altre settimane le tali potrebbero attendere l'Europa. Attesa l'impennata dei bollini arancioni nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. I bollini arancioni aumenteranno infatti da solo uno di oggi ai 10 di domani.
2: Siamo allo sport. Sarà Novak Djokovic l'avversario di Jannik Sinner venerdì nella semifinale di Wimbledon. Il campione serbo ha superato il canadese Ožej Aliassim dopo una battaglia durata oltre 5 ore, un record per il torneo inglese. Djokovic centra così la 55esima semifinale slam in carriera, la 15esima a Wimbledon. A 39 anni e 51 giorni inoltre è il secondo semifinalista più anziano di sempre del torneo, dopo Ken Rosewall.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
5: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Selene.
0: Contribuite nelle faccende domestiche? Qual è il vostro compito? In quale modo aiutate, se aiutate? Ne parliamo tra poco, subito Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento e poi One Republic.

Rock su Radio Selene. Buongiorno, siamo agli ultimi giorni di maturità, ormai gli ultimi esami orali, poi ovviamente ci saranno i risultati. Pupo è stato promosso, giusto perché abbiamo seguito un po' il suo percorso, si è presentato per gli esami di maturità, lo sapete, ha preso 74, però adesso punta ancora più in alto, si vuole laureare, quindi è un percorso di studi che non si ferma qui. Intanto chissà se aiuta in casa, visto che la sua è una famiglia bella numerosa, e chissà che servizi fa il fatto di faccende domestiche in casa, lui come anche tutti i nostri ascoltatori, perché la domanda di questa mattina: voi vivete in famiglia, a meno che non viviate da soli e quindi siete costretti ad occuparvi di tutto voi, magari quando si vive in famiglia si convive anche con altre persone, magari amici, ci sono tante situazioni, magari ci si divide i compiti, e questi compiti li abbiamo divisi a casa vostra, di che cosa vi occupate, perché le faccende domestiche sono una scocciatura sempre tutto l'anno, ma d'estate si suda, già stirare è una cosa che viene odiata a livello universale, quando si chiede, l'abbiamo fatto anche noi un po' di tempo fa, quali sono le faccende domestiche che odi di più, stirare era al primo posto, immaginate quando effettivamente fa caldo, quindi si cerca di organizzarsi al mattino presto, la sera tardi, però la sera tardi c'è anche la stanchezza, fuori sul balcone se c'è un po' di vento, perché effettivamente stirare è molto molto faticoso con il caldo. Voi di che cosa vi occupate a casa vostra se vivete in famiglia? 347 72 72 274, ci pensa solo la mamma? Vediamo un po' che messaggi vengono fuori oggi.

abitudini, le cattive abitudini sono sicuramente quelle di non aiutare in casa se si vive in famiglia. Bisogna collaborare, soprattutto d'estate, no? Abbiamo detto particolarmente faticose le faccende domestiche. Vediamo un po' come siete messi. Francesco da Barletta mi scrive: buongiorno, io porto fuori la spazzatura. Capirai che fatica, fuori dalla porta. Adesso non bisogna neanche più camminare per raggiungere il cassonetto, magari te la preparano pure la busta. Francesco, bisogna fare qualcosa in più. Io mi occupo di svuotare la lavastoviglie, rifaccio il mio letto, vivo con i miei genitori. Un saluto a Stefania da Andria. Bene, partiamo con il piede giusto. Ciao Radio Selene, ciao Maria Rita. Mia moglie non vuole, dice che faccio solo guai, e tu li fai apposta i guai secondo me, perché così sai che vieni fatto fuori, ecco, dalle faccende domestiche. Un buongiorno comunque ad un simpatico Davide che ci scrive da Massafra in provincia di Taranto. E poi: mi piace aiutare, apparecchio, cucino, passo l'aspirapolvere. Ma che bravo questo ragazzo giovane, tra l'altro si chiama Enzo e mi scrive da Alberobello. 347 72 72 274.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
0: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sì, Feliciano, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
0: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
3: No, vabbè.
0: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
3: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
0: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Jim Capaldi su Radio Selene, 8:30 di questa mattina. Vi racconto di un progetto. Quante volte abbiamo sottolineato la potenza della musica, ma non è un modo di dire, è la verità, è un'affermazione davvero profonda. E la musica diventa parte, in questo caso, della cura per i piccoli nati prematuri o con patologie, e succede nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Miuli. Siamo naturalmente ad Acquaviva, dove le incubatrici sono state dotate di un sistema per la diffusione controllata dal suono. Cioè, grazie a questo progetto i neonati in incubatrice possono ascoltare la voce dei propri genitori, le canzoni che hanno scelto o brani che sono stati anche ascoltati durante la gravidanza. E la musicoterapia è da sempre, ormai sempre di più in realtà, viene riconosciuta in ambito neonatale come uno strumento proprio integrato nei percorsi assistenziali, e l'iniziativa fa parte di un progetto che comunque è molto più ampio, di umanizzazione delle cure intrapreso proprio dalla terapia intensiva neonatale del Miuli. Per esempio, anche per questo nel reparto è consentito l'accesso H24 di mamma e papà, che possono così restare accanto al proprio bambino in qualsiasi momento e per tutto il tempo che vogliono. E poi, oltre alla musicoterapia, c'è anche la marsupioterapia. Che cos'è? Consente il contatto pelle a pelle tra neonato e genitori, e inoltre è l'unico ospedale in Puglia dotato di una family room, cioè che cos'è? Uno spazio che è stato pensato per accompagnare gradualmente il rientro a casa della famiglia, cioè è una stanza separata dal reparto. I genitori possono vivere giorno e notte con il proprio figlio in condizioni di sicurezza, proprio nella fase che precede la dimissione, perché poi tornare a casa senza nessun tipo di assistenza, chiaramente, quando si tratta del primo figlio, non è facile. Insomma, è vero che nella nostra sanità ci sono tante falle, ma ci sono anche tante cose belle e tanti progetti di cui vale la pena parlare.

non aiutate in casa. Volevo mandare un abbraccio a Silvia che scrive: io aiuto in casa, ho dei genitori che lavorano e sin da piccola mi hanno spiegato che dovevo contribuire, giusto, perché ci sono molti che non lo fanno perché è peccato, quel figlio mio lo faccio dormire un po' di più, è peccato, e no, e poi ci si trova male effettivamente nel futuro. Grazie Silvia, un abbraccio a te. Ed ora un'altra novità, l'ultima canzone di Katy Perry, si chiama Watch It Burn.

stamattina nella nostra puntata che volge quasi al termine voglio parlarvi del mondo di Silvestris in Fissi. È un'azienda che trovate a Bisceglie che da tantissimi anni, parliamo di oltre 30 anni, è la cornice perfetta della nostra vita perché realizza soluzioni di stile per ogni ambiente, design essenziale e qualità eccellente. Qualche dettaglio tecnico e partner shoe con leader nel settore del PVC che è il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio, alluminio legno, vetrate panoramiche e soluzioni personalizzate in ferro. Se volete ristrutturare i vostri spazi, scegliete Silvestris Infissi. Questo è il nostro consiglio. Come già vi anticipavo, è un'azienda che si trova a Bisceglie in via Berlino 32-36, ma non solo. Li trovate nello showroom di Molfetta in via De Luca 5 e sono presenti anche sui social.

0: Radio Selene.
1: Le prossime canzoni qui su Radio Selene, Coez, Fulminacci e Jean Bouliang. E io invece vi do appuntamento domattina all'inizio della nostra mattinata, ovvero alle 7:05. Anche domani saremo con Silvestri Sinfisti, Infisti, Oltre ogni stile. Buona giornata da Maria.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Che è permesso, posso entrare nelle vostre case, nelle vostre auto, nei vostri uffici, nei vostri centri commerciali, nelle vostre palestre? Sì, perché c'è chi si allena anche con questo caldo, bravi, ma soprattutto bravi tutti voi che avete deciso anche quest'oggi di essere dei nostri qui con noi, Radio Selene, che vi accompagna anche quest'oggi. La nostra musica, le nostre chiacchiere, quanto ci piace chiacchierare, i vostri messaggi al 347 72 72 274. E allora benvenuti su Radio Selene, grazie a Maria Rita Minoia come sempre per avervi dato la sveglia, la carica giusta per iniziare anche questo nostro mercoledì insieme. A partire da questo momento siete con me, sono Leia D'Arpa, buongiorno, fino alle 11 in vostra compagnia. Silvio Tempesta è sempre lì a curare la parte tecnica e allora direi che è il caso di iniziare subito con la nostra musica. Lo facciamo con i Simply Red.

0: insieme a Levante e Delia con Al mio paese. Cosa succede in Puglia? Lo andiamo a scoprire perché è arrivato il momento dell'informazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. SSC Bari, SSC Napoli, Aurelio e Luigi De Laurentiis hanno appreso esterrefatti le contestazioni sollevate nel decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura del Tribunale di Bari. E quanto scritto in un comunicato congiunto dei presidenti delle società di calcio indagati a vario titolo per bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali, lascia basiti poi la richiesta di liquidazione giudiziale di SSC Bari proposta dalla medesima Procura, spiegano ancora i De Laurentiis, convinti di poter chiarire la propria posizione di aver operato nel pieno e scrupoloso rispetto della legge, dei principi contabili e delle norme federali. Intanto il Comune di Bari, proprio a seguito dell'inchiesta, ha trasmesso al club biancorosso una nota nell'ambito della procedura di affidamento in concessione quinquennale dello stadio San Nicola, gara che vede come unico soggetto ammesso la società di calcio pugliese. Palazzo di Città intende verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal codice degli appalti, che contempla le cause automatiche di esclusione dalla procedura di gara per gli operatori economici in stato di liquidazione giudiziale o liquidazione coatta, concordato preventivo o in corso di procedura per l'accesso a tali regimi. Intanto in giornata, attesa la decisione del TAR Puglia sul ricorso presentato dall'azienda La Lucente per la sospensiva del bando. Voltiamo pagina, due persone sono state sottoposte a fermo per l'omicidio di Anthony Laforgia, il 23enne ucciso il 16 giugno scorso a Molfetta. Si tratta di Michele Parisi, 53enne di Molfetta, e di Ilario Camporeale, 24enne nato a Terlizzi, residente a Molfetta. Tra i presunti sicari ci sarebbe anche un minore nei confronti del quale procede la magistratura minorile. Nell'ambito della stessa indagine sono indagate altre 5 persone. C'è anche Bari tra le 17 città italiane coinvolte in una maxi operazione contro la pedopornografia online partita da Catania. Sono 30 le persone indagate, di cui 7 arrestate. Oltre 100 agenti della polizia postale sono stati impegnati in perquisizioni personali e informatiche, individuati gruppi che si scambiavano video di pornografia minorile anche con bambini abusati in età infantile, al setaccio dark web, chat su cellulari, indirizzi IP. Per contrastare il fenomeno dei roghi e delle discariche abusive nelle aree interne, nelle campagne baresi tra Carbonara, Celli e Loseto, saranno utilizzati droni e fototrappole. Sono alcune delle decisioni assunte ieri durante la riunione in prefettura del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocata su richiesta del sindaco di Bari, Vito Leccese, proprio per affrontare il grave e persistente fenomeno dei roghi tossici che continua a interessare il territorio cittadino. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: 3, 2, 1.
4: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Radio Selene.
5: Le K-pop stanno arrivando. Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera. Grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
9: Immagina Verona, una città che danza. Dal 5 al 12 luglio, Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
10: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selene.
0: E su Radio Selene, oltre a salutare un po' tutti quanti voi, voglio salutare voi, voi che siete nelle nostre bellissime spiagge lì, spaparanzati a prendere il sole. Vi piace la tintarella, abbronzarvi. Oh, attenzione, perché parleremo di questo.

con Electric Light Orchestra alle 9:18 di questo nostro mercoledì. Ancora buongiorno a tutti. Qui con noi Radio Selene, voi in spiaggia a prendere il sole. Bella tintarella, ed è proprio di questo che oggi vogliamo parlare, perché sappiamo perfettamente che l'estate è sinonimo di sole, di mare, di tintarelle, non di luna in questo caso. Ma c'è un messaggio che oggi vale veramente la pena ricordare. Sì, parlo proprio a voi, belle lucertoline, lucertoloni, voi che ve ne state al sole anche a 30, 35, 38, 40 gradi. Perché vi dico questo? Perché sempre più dermatologi stanno lanciando un allarme importante. I casi di melanoma, la forma più aggressiva di tumore della pelle, sono in aumento negli ultimi anni. Pensate che si è passati da circa 11.000 casi all'anno a quasi 15.000. Quindi non è che prendere il sole è un problema, ma la ricerca dell'abbronzatura a tutti i costi, magari molti di voi lo fanno nelle ore più calde e soprattutto senza crema protettiva, ebbene tutto questo aumenta il rischio di danni alla pelle. Quei danni purtroppo si accumulano nel tempo, quindi in questo caso gli esperti consigliano poche regole semplici. Quindi lo dico a voi: usate sempre una crema con protezione adeguata, dovete riapplicarla dopo il bagno, dovete evitare l'esposizione tra mezzogiorno e le 16, dovete indossare cappello e occhiali da sole, soprattutto controllare periodicamente i nei se ne avete, e soprattutto se notate che un neo cambia colore e dimensione è bene farlo vedere subito da uno specialista. Quindi questo per dire che una bella abbronzatura è bella, importante, piacevole, ma la salute ancor di più. E allora la facciamo la domanda. Voi siete di quelli che mettono la crema solare sempre? Oppure siete tra quelli che pensano: ma dai, ma tanto non serve, eh? Dai, dite

Adoro Anastasia, Sick and Tired. Io voglio salutare Anna Rosa da Trani, che a proposito di abbronzatura, lei mi scrive: non serve, voglio abbronzarmi. Sì, ma fai attenzione a non scottarti. E soprattutto

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
5: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie, sono commossa.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Marco.
1: Maria Antonietta e Colombre senza vestiti, andiamo al mare, andiamo a prendere il sole. E allora, crema protettiva sì, crema protettiva no? Devo dire che da quello che sto leggendo ancora non è arrivato un messaggio che dice sì, io uso la crema. Boh, non lo so. Allora, vediamo un po'. Cellello da Belvedere Marittimo, quindi siamo nella bellissima Cosenza, in provincia di Cosenza. Lui dice: guarda, io sono nato vicino al mare, quindi no, mai usata, tutto al naturale. C'è Sossio che mi scrive da Barletta, lui dice: ma guarda, io ogni volta che provo a mettere la crema c'è sempre quell'amico che mi porta una bella birra ghiacciata e praticamente me ne dimentico sempre. Cosa mi hai fatto ricordare? Negli anni 80, sbagliato, lo voglio dire, lo voglio sottolineare, sbagliato, c'era questo trend di abbronzarsi buttandosi addosso della birra, cioè proprio al posto della crema solare ti spalmavi la birra. Signori, l'ho fatto una volta. Uno, puzzavo da morire. Due, mi si appiccicavano addosso insetti, mosche, di tutto. Quindi no, mi raccomando, se dovete usare qualcosa, la crema solare, che è sicuramente quella che fa bene alla nostra pelle. E poi c'è invece Pierpaolo che ha da dirci qualcosa, ascoltate bene.
2: Buongiorno Ilia, io penso che la crema solare è necessaria, anche una bassa protezione,
1: bravo,
2: 15-20 è necessaria, non per forza la 50, per

Selena, adesso prepariamoci ad un'altra bella novità. In realtà la canzone che stiamo per andare ad ascoltare è un grande successo degli anni 70, 1979. Parliamo di Gianna Nannini, la nostra grande immensa Gianna Nannini con America. Ebbene, c'è una collaborazione direi veramente sorprendente per quanto riguarda quest'estate. C'è Gianna Nannini insieme a Marracash che hanno rifatto America. La novità è che non si tratta appunto di una semplice cover come qualcuno potrebbe pensare, perché il testo è stato aggiornato e il significato in questo caso cambia completamente. Se l'originale parlava di libertà, di ribellione, di desiderio, invece in questo caso riflette molto il mondo di oggi, sul consumismo, sul potere economico, sul mito americano visto con gli occhi del presente. Insomma, veramente una canzone tutta da riascoltare con questo duo pazzesco. Gianna Nannini, Marracash e insieme novità.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Radio Selene, siamo noi che vi stiamo accompagnando in questo mercoledì 8 di luglio con la nostra musica che continua ad accompagnarvi. Subito con noi Holly Humberstone.

dire, si parla di mare, si parla di Ionio in questo caso, Mogol, Battisti, innamoratissimi di Porto Cesareo, Sant'Isidoro, Porto Selvaggio, quante canzoni sono nate lì?

forse penso che Lucio Battisti, il grande Lucio Battisti, ha fatto il bagno dove faccio il bagno io oggi, tra Porto Cesareo, Torre Lapillo, Porto Selvaggio. Che meraviglia! Vabbè, lo so, non sono l'unica, l'ho detto così giusto per. Era Lucio Battisti e sono le 10. Buongiorno.

0: con il suo Mr. Novedal, mentre noi a questo punto invece ci fermiamo, ma giusto una manciata di minuti come sempre, per dare spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Mario Adinolfi è stato arrestato a Roma dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'indagine c'è la cosiddetta scommessa collettiva, club fondato da Adinolfi, con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Promesse che per diversi partecipanti non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. Secondo la Procura di Roma, Adinolfi avrebbe messo in piedi un sistema che ha prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro, a cui si aggiungerebbero altri 400 mila euro frutto di evasione fiscale.
2: Medio Oriente, un terzo round di sirene ed altre esplosioni sono state udite in Bahrain. Poco prima le autorità statali avevano invitato i cittadini a rimanere al sicuro. Intanto nelle scorse ore i Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in risposta agli attacchi americani. A fronte di questi continui raid incrociati, il Ministero degli Esteri del regime ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato e avvertito che ci saranno ritorsioni.
3: Ad Ankara, nel corso del secondo giorno di vertice NATO, la premier Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Nel corso del colloquio, spiega una nota di Palazzo Chigi, è stato ribadito il fermo impegno dell'Italia al fianco dell'Ucraina e a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura. Meloni ha inoltre confermato la prosecuzione dell'assistenza italiana alla popolazione ucraina, con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche duramente colpite dagli attacchi russi.
2: 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane e il bilancio di un'operazione contro la pedopornografia condotta dalla Polizia di Stato. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari e hanno consentito l'acquisizione di plurimi e gravi indizi nei confronti di svariate persone indagate per reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online. Le accuse sono divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di file illegali.
3: Il Parlamento europeo ha approvato la nuova normativa sui diritti dei passeggeri aerei, risarcimenti più rapidi, bagaglio a mano gratuito e posti garantiti vicino ai bambini. Queste le principali novità del provvedimento che aggiorna il regolamento del 2004. Tra le innovazioni più rilevanti c'è proprio il diritto di portare a bordo degli aerei e senza costi aggiuntivi un bagaglio a mano, per quanto alle compagnie sia permesso di offrire tariffe più convenienti a chi viaggia senza piccole borse o zaini.
2: Il tennis, Jannik Sinner è già aritmeticamente qualificato per le ATP Finals di Torino con 4 mesi di anticipo. Grazie alla semifinale a Wimbledon l'azzurro ha raggiunto quota 6.750 punti ed è certo di giocare il torneo dei maestri in programma dal 15 al 22 novembre. Intanto prosegue il programma di Wimbledon e può essere un mercoledì storico per il tennis italiano. Tra gli uomini c'è Flavio Cobolli che affronta la wild card britannica Arthur Ferry, numero 114 del mondo, che si è imposto nell'unico precedente che risale agli Australian Open 2026. Il romano è a caccia della sua prima semifinale a Londra e della seconda a livello slam dopo quella di Parigi. Nel torneo femminile occhi puntati su Jasmine Paolini che affronta la testa di serie numero 12, l'ucraina Marta Kostyuk per la prima volta tra le migliori 8 a Londra.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 10 luglio dalle 21 ti aspetta l'eclettismo di Casa di Lego con un live spettacolare. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
6: Nuovi infissi, nuova vita.
7: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
6: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
7: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
6: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
7: Seguilo sui social.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
1: Questa è Radio Selene.
0: E da Radio

The Cars, lo sappiamo, se ne sta parlando di questo caldo africano che torna in Italia, lo sappiamo, c'è questa ondata di caldo africano, insomma, che sta per tornare. È estate, lo so, però fa caldo. E allora sentite un po' cosa sta accadendo a Roma. In piazza dei 500 è stato installato un albero bioclimatico, praticamente è una struttura tecnologica che funziona come una sorta di condizionatore naturale all'aperto. E allora, proprio grazie a un sistema di nebulizzazione dell'acqua e alla vegetazione integrata, riesce praticamente ad abbassare la temperatura percepita nelle immediate vicinanze di alcuni gradi, cioè crea praticamente una piccola oasi di freschezza. E tutto questo, insomma, come dire, è veramente un bene, no? Per chi è costretto magari a passeggiare o stare lì ad aspettare l'autobus, il tutto con consumi contenuti e un impatto ambientale ridotto. Ma devo dire che è una delle idee, insomma, belle, che tra l'altro molte città stanno studiando proprio per affrontare queste ondate di calore che ogni anno diventano sempre più frequenti e sempre più intense. Quindi molto probabilmente il futuro sarà anche questo, non solo avere condizionatori nelle case, ma anche rendere, insomma, le nostre piazze, le nostre strade più vivibili, con più verde e tecnologie sostenibili, senza poi questo impatto proprio sull'ambiente e sulla bellezza del nostro territorio.

0: Eros Ramazzotti, Max Pezzali, com'era emozionato Eros quando ha accompagnato all'altare la sua piccina, la sua dolce Aurora, che proprio lo scorso fine settimana si è felicemente sposata.
1: Voglio

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora, muoviti! Anzi, promuoviti su Radio Selene! Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Allora, abbiamo parlato nel nostro appuntamento anche di questa giornata, no? Di oggi, che si celebra la giornata internazionale del Mar Mediterraneo. Il mio appello, insomma, è stato sempre quello di preservare, insomma, di difendere il nostro territorio, le nostre spiagge, il nostro mare. E poi leggo: pesca illegale nelle acque protette di Torre Guaceto. Per chi non lo sapesse, c'è proprio questa bellissima riserva naturale che è Torre Guaceto e che si trova tra Carovigno e Brindisi, e ve lo posso assicurare, veramente un paradiso di mare cristallino, dune, praterie di posidonia, tantissime specie marine protette. Eppure proprio qui arriva, insomma, questo appello, perché secondo un'indagine di Greenpeace Italia, nelle acque protette continuerebbero a verificarsi episodi di pesca illegale, in particolare con sistemi come la pesca a strascico, che sappiamo perfettamente che è assolutamente vietata perché danneggia gravemente i fondali e distrugge habitat preziosi. Quindi in questo caso gli ambientalisti chiedono più controlli e maggiori risorse proprio per difendere un patrimonio naturale che appartiene ovviamente a tutti quanti noi. E quindi ai pescatori che praticano questa pesca illegale, io dico, ce lo facciamo.

artista che io ho amato tantissimo, sarà insomma per questa voce, no? Per questo graffiato, questa voce così roca, inconfondibile, quello di Kim Carnes, che abbiamo ritrovato con...

che sicuramente è stato il suo più grande successo. Pensate che la canzone rimase 9 settimane consecutive al numero 1 della classifica americana e vinse anche il Grammy come record dell'anno. Grande canzone, grande classico che abbiamo ritrovato qui su Radio Selene. Ritorniamo ai nostri giorni.

0: Siamo sempre noi di Radio Selene ad accompagnarvi con la nostra musica, ma non solo, anche i nostri consigli, perché noi vogliamo consigliarvi ad esempio Silvestri Sinfissi a Bisceglie per quanto riguarda insomma i vostri spazi. E allora voglio ricordarvi che da oltre 30 anni Silvestri Sinfissi a Bisceglie è la cornice perfetta della vostra vita. Perché? Perché realizza soluzioni di stile per ogni ambiente. Design essenziale, ma soprattutto qualità eccellente. È partner Schuco, leader nel settore del PVC, che poi è il materiale che riduce in maniera significativa i consumi. Produce infissi in PVC, alluminio e alluminio legno, ma anche vetrate panoramiche e soprattutto soluzioni personalizzate in ferro. Quindi se avete deciso di ristrutturare i vostri spazi, beh, scegliete Silvestri Sinfissi. Silvestri Sinfissi è in via Berlino 3236 a Bisceglie e nello showroom di Molfetta in via De Luca 5. Seguitelo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
2: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
3: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
5: Festivals in piazza Nicola e Costa, venerdì 10 luglio alle 21, Marco Giallini, tra i protagonisti più amati del cinema italiano.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Il momento dei saluti, cari miei, perché dagli studi di Brindisi anche quest'oggi è tutto. Quindi, come al solito, passo la palla, giro la palla agli studi di Bari con la nostra Rebecca Epifani. Baci e a domani.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Amici, buon mercoledì mattina a tutti voi che siete collegati, a tutti voi che siete in ascolto in questo mercoledì che da quel di Bari, prendo la palla che mi ha lanciato Iria al volo e la saluto, vi dico è un mercoledì caldissimo da bollino giallo, quella che vi parla non è una persona più, è una mousse, la mousse di Rebecca Epifani che vi terrà compagnia sino alle 13, due ore di notizie, curiosità, interazioni, perché come sempre vi chiamiamo ad interagire nella nostra diretta, ma allo stesso tempo vi informiamo, vi raccontiamo tutto quel che accade in Puglia e non solo. Saluto Silvio Tempesta in versione ghiacciolo invece dagli studi di Corato, perché lì è tutto fresco, è tutto a meno 35 gradi per tenere la tecnologia bella funzionante, noi altri ci dobbiamo arrangiare invece in qualche modo, meno male che c'è la musica a tenerci belli attivi, allora io non temporeggerei oltre, diciamo che iniziamo in questo mercoledì e allora buongiorno.

0: altro mercoledì in cui vi auguro il buongiorno. Vi ricordo che saremo insieme sino alle 13 con me, Rebecca Epifani, qui su Radio Selene. Ed ora arrivano le informazioni e gli aggiornamenti di Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: È una giornata che ci dice in che mondo viviamo. Mentre è in corso ad Ankara la parte vera, la parte operativa del vertice dei capi di Stato e di Governo della NATO, si hanno gli echi dei bombardamenti notturni russi su Kiev e su Kharkiv, si hanno le notizie delle rappresaglie reciproche tra iraniani e statunitensi nello stretto di Hormuz, con gli americani che hanno colpito alcune basi iraniane sulla costa per ritorsione dopo che erano state prese di mira 3 navi commerciali ieri da parte degli iraniani, e gli iraniani hanno risposto colpendo a quanto pare basi americane in Bahrain e in altra zona comunque del Golfo. Tutto questo sta succedendo contemporaneamente e noi non abbiamo mai vissuto, nessuno che non abbia più di 80 anni non ha mai vissuto una situazione di bombardamenti quotidiani su più fronti, mentre si riuniscono i vertici dei nostri paesi di riferimento per decidere cosa fare insieme oppure no sul terreno della difesa, perché è questo che sta succedendo. C'è un'aria mefitica di guerra e non lo dice soltanto il Papa, ma è chiaro che non possiamo essere noi gli apostoli della pace da soli in un mondo in cui gli altri usano le armi, ed è questo il nostro problema anche dell'Italia. Facciamo parte di un'alleanza di difesa, cioè di un'alleanza militare, e dobbiamo fare la nostra parte. Ma chi guida quest'auto? Questo è il problema. E come? Perché di Trump nessuno si fida. Ed è anche comprensibile.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio, Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
6: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 10 luglio dalle 21 ti aspetta l'eclettismo di Casa di Lego con un live spettacolare. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte, tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
8: Festivals in piazza Nicola e Costa, venerdì 10 luglio alle 21, Marco Giallini, tra i protagonisti più amati del cinema italiano.
9: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Radio Selene.
0: Buon mercoledì a tutti coloro che sono in ascolto, sintonizzati con noi qui su Radio Selene. Alzate il volume della musica perché ascoltiamo questa bella musica in diretta insieme. Arriva Samurai J con Flamenco Paranoia e poi Biagio Antonacci.

la musica nel cuore, meno male che ce l'abbiamo un po' tutti, o altrimenti non saremmo qui. Buon mercoledì mattina a tutti coloro che sono con noi. Una giornata sfidante per chi si trovasse nei pressi di Bari, e non solo, perché è una giornata molto calda, lo abbiamo detto, in quel di Bari da bollino giallo addirittura, ed è per questo che il comune di Bari all'inizio proprio di questa settimana ha lanciato un'iniziativa che si chiama Amici del Fresco, che già suona bene. Come funziona? È un'iniziativa rivolta a bar, caffetterie, esercizi commerciali che abbiano voglia gentilmente di mettere a disposizione delle persone più fragili uno spazio climatizzato dove sostare un po' il tempo per respirare, per riprendere aria e fiato, trovare un po' di sollievo nelle ore più calde della giornata e poter bere gratuitamente un bicchiere d'acqua senza obbligo di consumazione. Questa è una cosa che prima magari si faceva anche normalmente, soprattutto nei paesi, solo che oggi, che è tutto un po' più obbligatorio, si chiede la generosità di tutte quelle attività che abbiano voglia di partecipare. Chi ha voglia può appunto partecipare ad un modulo, ecco, che il comune di Bari ha messo online, in modo tale da ricevere un adesivo identificativo da esporre sulla vetrina o all'ingresso del locale, in modo tale da rendere immediatamente riconoscibile la partecipazione a questo bel bando. La rete la chiamiamo Amici del Fresco e mi piace moltissimo come iniziativa. Quindi, se vi va, amici, siete in giro, avete bisogno di un bicchiere fresco, trovate questo bollino Amici del Fresco, sappiate che verrete accolti e anche refrigerati gratuitamente. Mi piace molto, e quindi bravi quelli che hanno aderito.

ascoltato i Pinguini Tattici Nucleari in questo nostro mercoledì di Musica Insieme, in cui ricordo i tempi in cui vivevamo le vacanze estive, amici, no? Perché gli adulti sono impegnati a lavorare, ma i ragazzi che stanno a casa con questo caldo, ma cosa fanno? Quali sono i passatempi? E allora leggevo che c'è stata una competizione molto interessante a Cellino San Marco, si è svolta la competizione del trofeo Coni di Dama, una manifestazione che vuole promuovere la disciplina della dama nella crescita delle nuove generazioni. E pensate che sono scesi in campo 24 giovanissimi damisti e damiste di età compresa tra i 10 e i 14 anni, che già si sfidavano a dama e che si sono contesi i 4 posti per le finali nazionali per rappresentare la Puglia alla finalissima che si disputerà a Bari dal 4 al 7 ottobre prossimo. Ora io mi chiedo, i ragazzi di oggi quindi giocano ancora a dama? Io quando ero piccolina giocavo a scacchi con mio padre, oppure a carte moltissimo, e quindi questo mi porta a chiedervi: ma voi quando eravate bambini che passatempi avevate durante le vacanze estive? Perché adesso tempo libero non ne abbiamo più, ma quando eravate ragazzi, voi bambini, voi che facevate a casa o in giro? 347 72 72 274 per raccontarmi i vostri passatempi preferiti, e intanto ascoltiamo i Moda con

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6444.

0: 94 Sweet Dreams e di sogni molto molto dolci parliamo tra poco con un augurio speciale. All'interno della nostra rubrica arriva il B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eccolo, il mio momento preferito della giornata. Quanto mi piace portare a termine o provare a portare a termine le vostre sorprese. Abbiamo un festeggiato da raggiungere lontano da qui. Andiamo velocemente in quel di Milano. Che squilli il telefono. Vediamo se il nostro festeggiato del giorno si aspetta questa sorpresa e soprattutto se è libero tanto da poterci rispondere. Vediamo. Ok, squilla, squilla, già è un buon segno. Vediamo se è libero, è un ragazzo, quindi molto giovane, un augurio speciale che arriva da una persona speciale, però non voglio spoilerare troppo perché magari se ci sta ascoltando poi se l'aspetta, se lo immagina. Intanto squilla, squilla, squilla questo telefono. No, no, non ci ha risposto. Mannaggia, vabbè, io lo raggiungo comunque così a distanza. Francesco, Francesco, che stai facendo in quel di Milano? No, perché la mamma Claudia aveva pensato ad una sorpresa bellissima, quindi farti un augurio in radio, in diretta, e quindi speriamo che ti giunga il nostro augurio con questo messaggio. Chissà, ci stai ascoltando. Buon compleanno figlio mio, tutto ciò che desidero è che Dio ti aiuti a realizzare i tuoi sogni e tutto ciò che desidero è che tu possa essere felice. L'augurio più bello che si possa ricevere da parte di una mamma, quindi noi ci aggiungiamo a lei, che tu possa veramente realizzare tutti i tuoi sogni, e tanti auguri per questi 36 anni, goditeli.
1: Stai ascoltando?

Did It Again nel nostro appuntamento di questo mercoledì. Ancora buongiorno a tutti coloro che ci hanno raggiunto. Una bella novità da ascoltare insieme, quella di Emma Marrone e Fabri Fibra con Antidroga.

0: Radio Selene.
1: Sai quante volte ci siamo chiesti chissà da dove arriva una canzone? Fiorella Mannoia ci ha scritto un brano su. Lo ascolteremo tra poco qui su Radio Selene. Ripartiamo prima invece da un'artista bella e brava. Lei è Ray con Where Is.

meraviglioso capolavoro di Fiorella Mannoia, chissà da dove arriva una canzone. Questo è il brano che abbiamo appena ascoltato e nel mentre vi ricordo che vi ho lanciato una domanda, arrivano già delle risposte che mi stanno facendo quasi emozionare, ve lo dico, le leggeremo tra poco, ma la domanda è: come trascorrevate le vostre vacanze quando eravate bambini? Con che passatempi? 347 72 72 274, anche note vocali per dirci la vostra.

base voglio salutare un ascoltatore, Alfonso, che ci ascolta dal Bar Rouge di Oria. Che bellissima attività, ed è bello perché gli è arrivato questo consiglio da un altro trasportatore che viaggia tra Puglia e Basilicata. Ci ascoltava e gli ha detto: guarda, ascolta Radio Selene, che è una bella radio. E ora benvenuto Alfonso, grazie per essere con noi. Abbiamo ascoltato Sting dal 1991. Buongiorno, sono le 11:59.

0: erano i Maroon 5 con Makes Me Wonder qui su Radio Selene. Ed ora le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Dal vertice NATO di Ankara, Donald Trump attacca di nuovo l'Iran definendolo malato e bugiardo e dopo i bombardamenti americani di stanotte conferma che il cessate il fuoco è finito. Poi davanti al segretario generale Rutte esposta ancora la sua offensiva a tutto campo, dalla Groenlandia alla NATO, dalla Spagna all'Italia. La Groenlandia è un grande problema, ha detto il tycoon, dicendo poi di essere molto arrabbiato con la NATO. Quindi l'Italia ha fatto molto male nelle decisioni sulle sue basi, ha detto Trump.
2: Intanto, mentre la NATO è riunita ad Ankara, Mosca ha preso di mira l'Ucraina colpendo obiettivi civili e facendo almeno 5 morti. L'ultimo raid a Kherson, dove droni russi hanno colpito un'auto e un minibus uccidendo una donna e facendo 9 feriti. Dal canto loro, le forze ucraine hanno attaccato con droni nel sud della Russia una stazione di compressione del gasdotto Blue Stream, che porta gas russo verso la Turchia. Ad Ankara, nel frattempo, Giorgia Meloni ha incontrato Zelensky ribadendo il sostegno a Kiev.
3: Ancora in rialzo i prezzi dei carburanti da quando è stato saltato lo sconto sulle accise. Il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale è ora pari a 1,855 euro al litro per la benzina e 1,941 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 1,945 euro al litro per la benzina e 2,23 euro al litro per il gasolio.
2: Con la cronaca siamo in Italia. Mario Adinolfi è stato posto ai domiciliari con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Secondo la Procura di Roma, scommessa collettiva, il presunto sistema di cui l'ex parlamentare farebbe parte avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni di euro. Attraverso quel circuito sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali poi venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Ma per diversi partecipanti queste promesse non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite.
3: 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane, invece il bilancio di un'operazione contro la pedopornografia condotta dalla Polizia di Stato. Le indagini hanno consentito l'acquisizione di plurime gravi indizi nei confronti di svariate persone indagate per reati relativi allo sfruttamento sessuale dei minori online. Le accuse sono divulgazione e detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico e sono stati sequestrati numerosi dispositivi informatici contenenti decine di migliaia di files illegali.
2: Siamo al calcio. La posizione dell'ex designatore degli arbitri Gianluca Rocchi si complica dopo che i PM hanno notificato un nuovo invito a comparire profondamente diverso rispetto a quello dello scorso 24 aprile. Il quadro accusatorio si allarga e le partite nel mirino della procura non sono più le 3 della scorsa stagione ma diventano 4. La quarta, sotto la lente d'ingrandimento, è Torino-Inter del 26 aprile 2026, giocata solo 2 mesi e mezzo fa. Secondo la ricostruzione della procura, Rocchi avrebbe designato l'arbitro Maurizio Mariani soltanto dopo il previo consenso della società nerazzurra, siccome arbitro da questa non gradito.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Radio Selene.
5: Beach Tour, divertiti.
6: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
7: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: Nuovi infissi, nuova vita.
9: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
8: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
8: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo sui social.
10: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
11: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
12: Cosa dice di te la tua casa?
13: ProShop.
12: E il tuo bancomat?
13: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
12: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene.
0: Ancora buon mercoledì mattina a tutti coloro che sono in nostra compagnia. Tra poco parliamo di passatempi che facevamo quando eravamo bambini durante le nostre vacanze estive, vacanze che ci sembravano lunghissime, infinite, un privilegio che ora ci sogniamo la notte. Arrivano

fotografia, eccoci, in questa fotografia che vogliamo regalare a tutti i nostri ascoltatori di quello che facevamo quando eravamo bambini durante le vacanze estive. Vacanze estive che ci sembravano più lunghe, non lo so perché, sembravano vacanze che, non lo so, potevamo goderci per mesi e mesi, forse perché andavamo a scuola. Ma anche la famiglia spesso viaggiava insieme, si stava tutto un mese fuori, cosa che oggi è impensabile. Allora torniamo indietro nel tempo e vediamo un po' che cosa ci avete raccontato, cosa facevate ai vostri tempi durante le vacanze estive. Parto da Christian, che saluto, che dice: durante le vacanze estive, quando ero un bambino, di solito andavo al parco all'aria aperta oppure al mare, ma di solito mi portavo il Walkman oppure il Game Boy e passavo così il tempo. Bello, un bel modo per trascorrere il proprio tempo. Marcella dice: facevo le torte di fango con i miei cugini. E qui mi sblocca un ricordo, perché sì, ho giocato anch'io con il fango e penso a quanto prima forse eravamo meno schizzinosi, cioè mettevamo le mani nel fango, ci sporcavamo. Oggi anche genitori moderni, forse mi ci metto in mezzo un po' anch'io, abbiamo paura che questi bambini si sporchino. Ma perché? Io quando ero una bambina anche mettevo le mani nel fango, facevo le pozioni misteriose, chissà con cosa là dentro, cioè oggi non ce le rimetterei le mani, però da bambina sì. E quindi Marcella faceva questo, poi giocava sull'altalena con suo padre, suo zio, faceva le trincee, giocava alla guerra, era un po' maschiaccio per certi versi. Ma sì, da Turi ci scrivono: mattina al mare, pomeriggio i compiti per le vacanze, giusto, bravo, e poi sala giochi, quindi anche tanto divertimento anche qui. E ancora continuiamo, da quel di Molfetta ci scrivono: per strada si giocava con le biglie, altri ricordi sbloccati, e poi a nascondino, e poi con il salvagente si stava in spiaggia, si viveva il mare. Bellissimo, bellissimi ricordi, grazie per averli condivisi con noi. Perdono, Tiziano Ferro e Lazza.

0: Amici di Radio Selene, ed ora qualche consiglio per questo weekend, perché se non sapete cosa fare, arriva il nostro Beach Tour.
1: Beach Tour!
0: Noi di Radio Selene, amici, torniamo sulle spiagge più belle della Puglia con il Beach Tour 2026. Vi aspetta quindi un'esplosione di energia, divertimento, succede di tutto sulla spiaggia. Innanzitutto facciamo la diretta radio in riva al mare. Poi possiamo ascoltare la musica tutti insieme, lì dal vivo, fare insieme dei giochi. Voi potrete vincere dei gadget. E poi ci scappano delle risate, vi riserviamo delle sorprese. E tutto quello che accade lo documentiamo con le foto e con le storie che finiscono sui social. Così se proprio non ci potete raggiungere, perlomeno potete guardare tutto quello che succede. E allora cercate la tappa del Beach Tour più vicina a voi sul nostro sito radioselene.it e divertitevi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Prossime tappe del Beach Tour, segnatele: questa domenica vi aspetto a Lido San Michele, Taranto San Vito, domenica 12 luglio. E poi vi do anche un'anticipazione: ultima tappa domenica 16 agosto, Lido Franco, Marina di Ginosa. Saremo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour, supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

domenica, altro artista che ho apprezzato nel corso del tempo, non subito, è perché accade che alcuni cantanti emergenti o meno che siano, all'inizio li ascoltiamo così un po' superficialmente, poi a furia di ascoltarli, conoscendone meglio la vita e vedendone anche il comportamento, li apprezziamo. A me è successo proprio con Saif. Detto ciò, parliamo invece di personalità che hanno fatto un po' la storia della televisione, del cinema, con un forte legame con la Puglia. Voglio parlarvi di Lino Banfi, che domani compirà 90 anni, che traguardo meraviglioso. E per festeggiarlo un po' in anticipo, la Rai ha deciso di mandare in onda quest'oggi, questa sera, in prima serata su Rai 1, il film documentario Lino d'Italia, storia di un italiano, come direbbe lui, un documentario diretto da Marco Spagnoli e scritto insieme a Lino Banfi, che ripercorre un po' la vita, la storia, il legame con la Puglia di questo splendido artista che per molti di noi resterà e resta tuttora nonno libero. Ed è un film che è stato girato prevalentemente nel Teatro Petruzzelli di Bari, ma attraversa anche Andria, dove Lino Banfi frequentò il seminario, Canosa di Puglia, che è il paese in cui è cresciuto e ovviamente al quale è profondamente legato, un racconto che tra l'altro mette in dialogo Lino Banfi e Pasquale Zagaria, che è il vero nome di Lino Banfi, noi lo conosciamo così, ma insomma l'anagrafe è Pasquale Zagaria, e ripercorre l'infanzia, gli anni della gavetta, ripercorre gli incontri decisivi, il successo nel cinema, nella televisione e il profondo legame con la terra d'origine. Un bel modo per entrare nel backstage della vita dell'artista, quindi se vi va seguitelo questa sera su Rai 1.

Lionel Richie, che meraviglia, Easy dal 1977, un brano riascoltato con piacere in questo nostro mercoledì, un momento in cui apriamo lo sguardo anche verso quelle che sono le novità radiofoniche che arrivano. Questo brano vuole celebrare quello spirito spensierato di quando si è giovani, le proprie radici, un po' ribelli, no? Che hanno fatto parte anche della vita di ognuno di noi. E abbiamo una bella collaborazione tra Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, un pezzo che in qualche modo celebra con un groove fresco la nostalgia anche per gli inizi di questa carriera. Allora l'ascoltiamo, Girl Next Door, Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa.

0: Radio Selene.
1: Ancora buongiorno a tutti da Rebecca e Vipani. In questo nostro appuntamento la testa gira per il caldo, ma te gira anche perché ci sono Fred De Palma, Nita e Mischilla tra poco. Invece partiamo subito da una bella dichiarazione d'amore. Amore è con Elisa.

Non ci vogliono quei brani in cui diamo tutti noi stessi, magari in auto, col volume alzato e il finestrino abbassato, per invitare anche chi passeggia ad unirsi al nostro coro. Meravigliosi gli Aerosmith con I Don't Want to Miss a Thing. E buongiorno, sono le 13 e un minuto.

0: Segnali di vita come quelli che cerchiamo di dare ancora dopo questo mercoledì molto molto caldo, ma quello che abbiamo ascoltato era il brano di Franco Battiato. Ed è così che vi saluto, amici, grazie per essere stati in mia compagnia anche questa mattina. Torno domani a darvi il buongiorno dalle 11 alle 13, stessa ora, stessa radio, qui su Radio Selene. Grazie a Silvio Tempesta per aver guidato tutta la parte tecnica. Vi ricordo che dopo di me arriva il Vivi e Rivivi con il viaggio avanti e indietro nel tempo con le più belle musiche della storia della musica. Poi a seguire nel pomeriggio vi aspettano Gaia, Mariano ed anche Paola. Grazie a tutti per averci seguito, un bacione, a domani, ciao.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Svolta dopo 16 anni nelle indagini sull'omicidio del 73enne Raffaele Pirro, inseguito e ucciso con un colpo di pistola alla testa e poi abbandonato sulla piazzola di sosta lungo la statale 100. Nelle ultime ore è stato arrestato il presunto autore del delitto. Le indagini condotte dai carabinieri e coordinate dalla direzione distrettore antimafia di Bari hanno portato anche ad individuare un gruppo specializzato nel traffico di sostanze stupefacenti ad Altamura, complessivamente 5 le persone arrestate. Sarebbero gravi le condizioni di un uomo accoltellato nella tarda serata di ieri in piazzetta Fiume a Ruvo di Puglia. Stando a quanto si apprende, si tratterebbe di un uomo di origini nordafricane. Soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Don Tonino Bello di Molfetta. Sull'accaduto indagano le forze dell'ordine. Follia ieri sera a Taranto, dove durante la festa per il compleanno del figlio un 44enne di nazionalità indiana avrebbe aggredito l'ex compagna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale del capoluogo ionico. L'uomo, probabilmente dopo aver abusato di alcol, avrebbe aggredito l'ex compagna al culmine di una discussione scoppiata per futili motivi. Il 44enne avrebbe colpito la donna più volte al volto con degli schiaffi. La vittima, addolorante e sotto shock, ha chiesto l'intervento dei carabinieri e del 118. I militari hanno attivato il protocollo previsto dal codice rosso. L'uomo è stato arrestato. Colpisce il gesto della città che oggi si raccoglie attorno a lui. Se è vero che nessun familiare ha potuto accompagnarlo, è altrettanto vero che una comunità ha scelto di non lasciarlo da solo. Così l'arcivescovo della diocesi di Bari Bitonto, Monsignor Giuseppe Satriano, ha commentato la decisione del comune di Bari di organizzare insieme ai volontari dell'associazione Incontra i funerali di Marius, il clochard 41enne morto nel quartiere Iapigia di Bari, forse per un malore provocato dal caldo intenso. La morte di Marius, dice Satriano, ci interroga, non basta commuoverci davanti a una vita spezzata, occorre domandarci quante solitudini attraversano le nostre città senza trovare un abbraccio capace di restituire speranza. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
6: Radio Selene.
1: Radio Selene. la colonna sonora delle tue giornate, ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: non ti scordare di me, di me e noi.
1: Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.

ora. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
4: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni? Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
7: Grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Grazie a voi.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2009.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Radio Selene. In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
3: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 10 luglio dalle 21 ti aspetta l'eclettismo di Casa di Lego con un live spettacolare. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi.
7: Vivi e rivivi.
0: Rivivi il 1989.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 1989.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Oggi 8 luglio, buon pomeriggio, non andava il microfono, scusate, incidenti di percorso. Buon mercoledì 8 luglio, sono le 14.55 e siete su Radio Selene. Io sono Gaia, ci faremo in compagnia fino alle 17. Ringrazio Teo De Marinis in regia e qualunque cosa stiate facendo, mettetevi comodi e godetevi questo pezzo. People, hold on, Lisa Stansfield.
0: Questa è...

0: Radio Seleni. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
7: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Seleni.
8: Eccoci su Radio Seleni, bentornati. Che mi raccontate in questo mercoledì di sole cocente? Fa un caldo assurdo, però io spero siate al fresco, all'aria condizionata o al mare direttamente. So che c'è anche il concerto di Tiziano Ferro stasera, ne parleremo fra poco. Ma ora Tame Impala e Jenny.

Sì, iniziamo alla grande adesso su Radio Selene E-News. E ora in realtà è il momento di parlare. E quindi avete presente quel momento in cui siete al cinema, le luci si spengono e sapete in qualche modo che quella storia vi cambierà la giornata, anche di poco. Ecco, moltiplicate quell'emozione ma per 3 giorni interi, perché oggi vi porto dritti a Oria, dove da venerdì 10 luglio a domenica 12 la città si trasforma nel cuore del cinema con il Generation Film Fest. Dimenticate i soliti festival, perché la direttrice artistica Nadia Carbone ha creato una kermesse viva, divisa tra il fascino di Palazzo Martini e il chiostro Parco Montalbano, dove ogni sera dalle 20 scatta l'ora del red carpet e del photocall, ma il vero piatto forte sono le 3 serate a tema. Si parte venerdì con il cinema dell'inclusione sociale, dove spiccano il corto Ziki, fresco finalista ai Nastri d'Argento 2026, una robetta insomma, e il talk con Donatella Finocchiaro, attrice siciliana che avrete visto in La Stranezza con Tony Servillo, che tra l'altro ha vinto anche 4 David di Donatello, quindi un bel film. Mentre sabato più spazio al cinema d'autore, poi domenica gran finale dedicato al cinema italiano nel mondo con l'avvocato Pietro Nuccio, un uomo che gestisce i contratti di dive planetarie come Helen Mirren ed è pronto a svelare i segreti di Hollywood. Quindi tra storie d'autore, corti, tanto impegno sociale, questo fine settimana non fatevelo raccontare, andate a viverlo proprio ad Oria. E invece per la musica, per la musica c'è Radio Selene, adesso con i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento.

0: Ehi, ma tu lo senti il profumo dell'estate?
1: Beach Tour 2026!
0: Cappellino a visiera, crema solare e una valanga di ritmo per il Beach Tour 2026, che ha già infiammato 3 delle più belle spiagge della Puglia. Ma non temere, lasceremo ancora il segno per tutta l'estate. Vi porteremo la radio in diretta sul bagnasciuga, mentre i vostri piedi sulla sabbia saranno pronti a ballare o a sfidarvi con i nostri giochi sotto il sole. E poi vi aspettano tanti gadget, le risate, quelle che rendono l'estate indimenticabile. E poi foto, storie sui nostri social. Allora, siete curiosi di sapere quando rifaremo un tuffo insieme? Fate un salto su radioselene.it per trovare la spiaggia più vicina a voi. Per ora vi dico che la prossima tappa del Beach Tour 2026 sarà questa domenica 12 luglio a Lido San Michele a Taranto, San Vito. E vi anticipo che saremo a San Foca allo Zenzero Beach Club sabato 1 agosto. Siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Livella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
2: Radio Selene.

WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selenium.

notte d'estate, le vibrazioni su Radio Selene dal 2003. E che notti quelle dell'estate, ma soprattutto quella di oggi. E sì, oggi mercoledì 8 luglio è una data in rosso per tutti coloro che hanno il biglietto per il concerto di Tiziano Ferro allo Stadio San Nicola, dove è tutto pronto per il suo show. Ci sono già i maxi schermi e dovrete prepararvi a una scaletta di 32 canzoni. È tantissimo, eh? E sentite qui, Tiziano ha promesso che tornerà persino a ballare, quindi ci aspettiamo di tutto. Amici e amiche, però occhio alla viabilità. L'AMTAB ha potenziato i bus navetta per lo stadio, che partiranno da via Capruzzi ogni 12 minuti, confermata al Polipark, dove già ci sono più di 1400 posti auto utili per parcheggiare la vostra auto. Così lasciate lì la macchina, vi godete il concerto e sapete che dopo non siete imbottigliati nel traffico. E quindi buon concerto a tutti voi. Io non sono riuscita a prendere quei biglietti, purtroppo, quindi lo ascolterò ancora in playlist, ma per adesso abbiamo la musica di Radio Selene a farci compagnia. Adesso con Morgan Wallen e Love Somebody.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
3: Festivals in piazza Nicola e Costa, venerdì 10 luglio alle 21, Marco Giallini, tra i protagonisti più amati del cinema italiano.

0: Radio Selene.
1: Buon mercoledì a tutti gli amici di Radio Selene, che siate al mare a godervi il sole, l'acqua, o che siate al lavoro e aspettate di tornare a casa, o che siate studenti e state impazzendo per la sessione. Fermi, perché queste sono per voi. Adesso Tiziano Ferro e Lazza.

2022 su Radio Selene. E vabbè, in sottofondo abbiamo un pezzo del 1980, un pezzo di Stevie Wonder che ha fatto la storia. Eh sì, un omaggio a Bob Marley, dove Stevie fonde la sua anima solo con le sonorità reggae, citando sia i figli di Jah e celebrando anche la fine della guerra civile in Zimbabwe. Erano talmente tanto amici che sognavano addirittura di fare un tour insieme, che purtroppo non vide mai la luce. Il risultato però è questa canzone, una canzone che ha fatto un successo planetario ed è stata capace di dominare la classifica Billboard R&B al primo posto per ben 7 settimane, e noi ce la godiamo qui su Radio Selene. Lui è Stevie Wonder dal 1980, questa è Master Blaster.

0: Radio Seleni. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Seleni.
1: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Radio Seleni.
5: Siete su Radio Selene. Allora, io sono Gaia e avete presente quelle canzoni che uniscono generazioni diverse oppure che creano effettivamente litigi tra mamme, figlie, sorelle? Ecco, fra poco ne parliamo, ma adesso Material Lover di Sienna Spyro su Radio Selene.

Sì, è sempre un piacere ascoltarlo, Sam Smith con I'm Not The Only One. Sono le 16:15, bentornati su Radio Selene. E sì, adesso mettetevi comodi e sintonizzate i pensieri sulle buone vibrazioni, perché è il momento di parlare di musica, di quella musica che si eredita con il sorriso. Allora, io ad esempio ci sono caduta dentro con tutte le scarpe, e parlo degli anni 80, sì, un genere che amo follemente grazie a mio papà. E a casa nostra, quando la radio era accesa, era ad un volume che, meglio se non ve lo dico, mi ha portato a sentire questa musica agli anni 80 proprio dentro, ok? E poi alla fine è diventata una deformazione professionale, perché in radio ci sono finita. Ma pensateci, quanti viaggi in macchina per le vacanze fatti sempre con quella playlist, sempre con quel CD che si è consumato fino alla fine. E alla fine succede l'incredibile, che magari siete dei metallari che però cantano a memoria Battisti e De André, o al contrario, se siete genitori, ascoltate il rap perché i vostri figli lo amano. E sì, è una cosa che succede, e per questo vi faccio questa domanda oggi: qual è l'artista o la band che amate di più grazie ai vostri genitori o ai vostri figli? Chi ha contagiato chi? Fatemelo sapere, scatenatevi al 347 7472 7274. Rimanete qui con noi su Radio Selene, che io intanto vi leggo e vi ascolto. Come sta?

stessa direzione su Radio Selene e io intanto sono diretta a scoprire le vostre storie per capire l'influenza musicale che regna nella vostra famiglia, ok? E sentite che bella storia mi arriva da Elena, direttamente da Bieste. Gaia, a casa nostra ascoltiamo e amiamo Mia Martini. Mio figlio ha 15 anni e vive di pop, ma l'ha sempre ascoltata grazie ai suoi nonni. Oh, che carino! E quando parte una sua canzone la cantiamo a squarciagola. Ma che bello, Elena, anche perché posso dire, tuo figlio sta crescendo molto bene. Mia Martini, poi, che unisce 3 generazioni del Gargano, mamma mia, 3. Vi leggiamo in diretta. E ancora Carmine Di Nardò. Durante l'ultimo viaggio in macchina, mio figlio mi ha chiesto i Led Zeppelin a tutto volume. Ha 6 anni e io dico addio alle canzonette infantili, poi con le Zeppelin, Carmine. E ancora dal Salento Roberta confessa: mio figlio mi ha contagiato col pop moderno. Ora ascolto Sabrina Carpenter mentre cucino. E vabbè, bellissimo. Comunque, parlando di figli, adesso c'è Loredana Bertè con questa canzone, Figlia di.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Selene, un cielo senza nuvole, e lui è uno di quegli artisti che io ho conosciuto grazie a mio papà. Come si fa a non amare Pino Daniele? Siete su Radio Selene con Gaia e parliamo di musica ereditata dai propri genitori, oppure figli che passano la propria musica ai genitori. C'è Mela da Barletta che mi scrive che ama Adriano Celentano grazie ai suoi genitori. E vabbè, Adriano è intramontabile. Però sapete quand'è che inizia questo contagio musicale per i più piccoli? In realtà subito, e lo dice l'Istituto Italiano di Tecnologia, che ha scoperto che già a 3 mesi in realtà il cervello dei neonati riconosce i ritornelli, pensate un po', ma per vederli ballare a tempo bisogna aspettare il loro primo anno di età. Quindi avete solo 12 mesi per educare i loro gusti musicali, però ehi, dai, se ascoltate Radio Selene insieme a loro state già facendo un buon lavoro.
1: Non ho bisogno di

Eh sì, gli NXS Need You Tonight su Radio Selene, ma è il momento di una novità musicale, perché è appena uscito Watch It Burn, il nuovissimo singolo pop rock di Katy Perry, un brano intenso, catartico, che chiude il cerchio aperto lo scorso novembre con Band Aids. E Katy infatti passa dai sensi di colpa alla rabbia della liberazione dopo una rottura, usando la metafora di una sigaretta che brucia per raccontare il dolore, ma alla fine a bruciare è proprio lei che decide di lasciarsi la sofferenza alle spalle e rimettersi al primo posto. Alzate il volume, questa è Watch It Burn, Katy Perry.

0: Questa è Radio Selene.
1: Sì, purtroppo è arrivata l'ora di salutarvi. Grazie per i messaggi, ho amato leggere i vostri gusti musicali. Saluto Teo De Marinis in regia e passo la parola a Mariano Pizzarelli. Noi ci risentiamo domani dalle 15 alle 17, sempre qui su Radio Selene. Che la musica sia sempre con voi.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Tutto assolutamente pronto. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Selene. Innanzitutto saluto e ringrazio Gaia che mi ha preceduto dalle 15 alle 17 come tutti i giorni. Mi presento perché non è che tutti mi conoscono. Ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. Saluto subito alla parte tecnica il buon Teo De Marinis, pronto anche lui, è un pomeriggio. Volevo salutare tutti gli amici, perché ci sarà qualcuno, anzi sono sicuro che ci sia qualcuno che ci ascolta da Sovereto. Voi vi chiederete perché? Perché venendo da Bari verso Corato, qui a Radio Selene, incontro sempre e dico, ma io me la ricordavo in Calabria. Invece no, è qua da queste parti. Quindi vi saluto, partiamo subito con una canzone bellissima, è proprio questa.

bellissima è stata utilizzata nella colonna sonora del film Un biglietto in due, 1987. Questa Every Time You Go Away, 1985, eseguita da Paul Young, in realtà è una cover perché l'originale è di Daryl Hall e John Oates del 1980, così, giusto per dare un po' di informazioni. Ma anche questa è una versione di soul bianco, è veramente bella. Every Time You Go Away, Paul Young, qui su Radio Selene. Le 17 in punto, buon pomeriggio.

0: Questa è
1: per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato.
2: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Radio Selene.
4: Beach Tour 2026.
5: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
6: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.
11: 6 minuti dopo le 17 qui su Radio Selene. Abbiamo salutato gli amici di Sovereto e siccome il mio cognome è Pizzarelli, mi hanno detto che il pizzarello da quelle parti è un tipo di pane, quindi ringrazio Pino da Corato che ce l'ha detto. Adesso subito musica, Biagio Antonacci, You and Me e poi Fiorella Mannoia.

Hai ragione, cara Fiorella Mannoia. 10 anni fa esatti usciva il film Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese e nella colonna sonora del film c'era anche questa canzone appunto omonima di Fiorella Mannoia che abbiamo ascoltato qui su Radio Selene. 17:13, abbiamo appena iniziato questo appuntamento con me che sono Mariano. Voglio un attimino recuperare una notizia che questa mattina la nostra collega e amica Maria Rita Minoia ha parlato, una notizia secondo me bellissima che arriva dalla nostra Puglia, della musicoterapia che è entrata nella terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Miulli, ok? Ospedale Miulli di Acquaviva. Il reparto è dotato di questo sistema che consente la diffusione controllata della musica e delle voci dei genitori direttamente nelle incubatrici. Con quale obiettivo? Rendere meno stressante il rivedere i neonati, appunto, e il ricovero soprattutto dei neonati prematuri. Questa musicoterapia, che non è nuova, ecco, anzi, assolutamente già da un po' di anni che si utilizza, rappresenta un supporto soprattutto alle cure, quelle un po' più gravi, contribuendo al rilassamento del neonato e la stabilizzazione dei parametri vitali. La cosa bella di questo reparto al Miulli di Acquaviva è l'accesso 24 su 24 dei genitori ed è l'unica family room presente in Puglia. Perché volevo riprendere un pochino questa notizia? No, perché fondamentalmente si parla di imprinting, cioè tu puoi in questo caso, come dire, dare degli input già ai bambini che sono lì. E sicuramente è accaduto anche a noi, che magari la nostra mamma, mentre noi eravamo nelle loro pance, ci facevano ascoltare delle cose. Per esempio la mia mi faceva ascoltare sempre Fabrizio De André, mentre sempre in continuazione. Quindi tra poco parliamo di questa cosa. Adesso mettiamo subito una canzone fresca di qualche settimana fa. Si chiama Heroin e loro sono i Maroon 5.

si parlava di imprinting musicale che ci veniva dato, insomma, dai genitori qui su Radio Selene. Io voglio fare un po' un gioco, mettiamola così, un gioco con voi, ok? Pensiamo tutti quanti insieme, me compreso. Se doveste scegliere una, e dico una sola canzone, da ascoltare per tutto il resto della vostra vita, ok? Quindi è importante. Quale sarebbe? Lo so, bisogna un attimo pensarci per bene, perché una canzone che non ti deve mai stufare, è questo il punto. Magari quelle che escono adesso, però, anche se ci sono, sono alcune che escono sono ancora molto belle, però immagino soprattutto quelle del passato, che ne so, se siete cresciuti negli anni 70, 80, 90, ci sta che ci siano delle canzoni che proprio vi sono rimaste, come si dice dalle mie parti, nel centrone della testa, cioè proprio lì, ok? Quindi mi raccomando, 347-72-72-274, qual è una sola canzone, se doveste sceglierla, per accompagnarvi per tutto il resto della vostra vita? Lo so, è difficile, bisogna pensarci per bene, però secondo me ce la possiamo fare, eh?

0: invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Lene, 32 quasi minuti dopo le 17 con Mariano, fino invece alle 19. Stavamo parlando, se doveste scegliere una sola canzone da ascoltare per tutto il resto della vita, allora fate per esempio come Andrea da Barletta, che al 347-7272-274 ha inviato un messaggio scritto, ma potete per esempio anche mandarci una nota vocale. Lui dice: ciao Mariano, io ascolterei per tutta la vita Everybody's Changing dei Keen, che sono un gruppo inglese, una canzone del 2002. È una canzone un po' che parla di questo senso di smarrimento, di solitudine che si prova quando le persone e le relazioni intorno a noi cambiano rapidamente. E ti capisco, caro Andrea da Barletta, ti capisco molto bene. Ne leggo un altro, sempre di un maschietto, e vanno molto le canzoni, diciamo, le canzoni straniere vanno molto forti. Leonardo da Ceglie Messapica: ho 63 anni, 63 anni in cui è capitato davvero di tutto. Lutti, malattie, litigi in famiglia, ma nonostante questo ho sempre sperato e non ho mai smesso di crederci. E la canzone è Don't Stop Believing dei The Journey, che è una canzone appunto in cui comunque vada c'è sempre della speranza. Quindi questo è lo spirito che vogliamo. Va bene? Oh, se ne avete altri, mi raccomando, 347-7272-274. Noi nel frattempo ce la balliamo. Merck & Kremont e Jovanotti, questa si chiama Oceanic.

È un miracolo. È un miracolo, it's a miracle. Cantavano così Culture Club nel 1983. Tra l'altro avevo letto poco tempo fa che Culture

voce di quella canzone non mi piace più, e quindi sostanzialmente l'hanno fatta uscire. Vi dico, se era andata ad ascoltare per vostra curiosità, vi mancherà un po' l'originale, ma va bene comunque. Torniamo invece qui indietro, cioè anzi da indietro torniamo avanti qui nel 2026 qui su Radio Selene, perché ascoltiamo una canzone nuova che arriva un po', allora diciamo arriva da tutto il percorso di Sanremo, questo ultimo 2026 in cui Elettra Lamborghini più che per la propria canzone in gara è diventata famosa per i festini bilaterali. Infatti il tour che sta portando in giro questa estate Elettra si chiama Tour Bilaterale, in cui presenterà anche questa canzone nuovissima delle sonorità un po' merengue e caraibiche. Qui su Radio Selene la canzone nuova di Elettra, lo dice lei, lo dice meglio di me, si chiama Bam Bam Bambina. Alza il volume.

0: Freedom.
1: Radio Selene.
2: Ancora buon pomeriggio, 46 minuti dopo le 17 qui su Radio Selene, le canzoni che ascoltereste, la canzone che ascoltereste per tutta la vita, per qualcuno, per Gaia, Wonderful World di Louis Armstrong, per Vincenzo le canzoni dello stadio, non lo so, so che adesso c'è Aiello.

Stai ascoltando

Gugu Gaga qui su Radio Selene. Allora, dobbiamo andare indietro di 40 anni esatti, 40 anni fa, 1986, primo brano scritto interamente da Zucchero. E questa canzone parlava di un amore tradito, ma soprattutto logorato dagli interessi materiali. Ma c'era una persona che era il bersaglio di questa canzone, perché nacque questa canzone dopo una lite con il celebre paroliere Mogol, con cui Zucchero avrebbe dovuto collaborare per questo album, e poi ha fatto tutto da solo. 1986, Rispetto, Zucchero Fornaciari su Radio Selene. Non c'è più.

0: stai ascoltando Radio Selene.
1: Beach Tour 2026.
0: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.

quindi è confermato. Il cobra non è un serpente. Rettore qui su Radio Selene, 18 e 14 ancora fino alle 19 con me che sono Mariano. Rimaniamo nella nostra Puglia perché ormai sta diventando il paradiso dei pensionati stranieri. Ho letto questa notizia come tutte le mattine sul Sole 24 Ore, che siamo una persona che se la tira. No, sta diventando la Puglia un po' come la Florida. Perché scelgono, perché guardano i pensionati stranieri la Puglia come un buon ritiro? Beh, c'è il buon clima, i servizi, una certa qualità della vita, un tenore di spesa anche più leggero rispetto ai loro posti di provenienza. La Puglia è la prima regione italiana insieme ad Abruzzo e Sicilia secondo appunto questa analisi del Sole 24 Ore. I nuovi residenti in Puglia arrivano da Regno Unito, Germania, Francia, Paesi Bassi, poi anche la Scandinavia, con una crescita anche di pensionati statunitensi e canadesi. Dove vanno a vivere questi pensionati? Allora, i tedeschi e gli olandesi puntano sui borghi dell'entroterra. Mica, insomma, sono bravi, cioè hanno capito per bene. Carovigno, Ceglie Messapica, Loco Rotondo, Presicia Acquarica, Fasano. Gli americani invece, che sono un po' più hanno bisogno del mare, devono sentire lo iodio, preferiscono diciamo il Salento e anche un po' la Valle d'Itria, però sempre più vicina alla costa. E alcuni sindaci l'hanno presa bene, pur comunque sottolineando la necessità di evitare, come dire, la monocultura del buon ritiro, quindi che potrebbe un po' rendere i nostri territori dipendenti da questa unica dinamica demografica. Fatto sta che io oggi resto qui al mio paese.

alcune tornano al proprio paese, come dicono in questa canzone, Serena Brancale, Delia e Levante. Poi ci sono degli altri invece, per esempio, come Annalisa da Giovinazzo, che al 347-7272-274 dice: io andrei volentierissimo in pensione a Tenerife. Ci sono tanti italiani che scelgono, che ne so, tipo il Portogallo, scelgono un pochino quei posti lì, però se vengono in Puglia ci sarà anche un motivo. Poi è chiaro, come dicono anche alcuni sindaci, bisogna trovare un equilibrio tra i residenti, che giustamente ci sono nati, cresciuti in questi posti, e poi quelli che arrivano da fuori perché si innamorano degli ulivi, si innamorano della masseria, però devono anche entrare un pochino in quello che è, come dire, l'humus, ecco, della nostra terra, soprattutto della nostra regione. Se volete fare come Annalisa, 347-7272-274. A proposito di Annalisa, sembra fatto apposta, ma non lo è. 2021, questa è una canzone che si chiama Movimento Lento. Chi è che la canta? Aspetta. Ah no, è Annalisa.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: La prova costume ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Bibi Milano ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream Height Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social.
4: Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.

la voce particolarissima di Asaf Avidan con One Day qui su Radio Selene, 18:32. Questa sera non ci saranno partite dei mondiali di calcio da guardare, ma ieri proprio attorno, insomma, a quest'ora si disputava una partita meravigliosa, Argentina-Egitto, rigore sbagliato, l'Egitto due gol avanti, poi negli ultimi minuti il 2-1, il 2-2, poi il 3-2, è stata una partita epica. E mi ha molto colpito la differenza che c'è stata, al di là della vittoria e della sconfitta, insomma, del trattamento che da una parte ha ricevuto Leo Messi dai suoi compagni dell'Argentina e quello di Cristiano Ronaldo dai suoi compagni del Portogallo. Messi è, come dire, un trascinatore, un motivatore, tutti lo seguono, tutti sanno che è Leo Messi, che però comunque li vogliono bene. È quasi come se invece dall'altra parte Cristiano Ronaldo non è che proprio tra compagni di squadra si tenessero così tanto, cioè dicevano sì, è Cristiano Ronaldo, per carità, però si sono viste le telecamere, ok, certi comportamenti alle telecamere non sfuggono più, quindi si vedevano alcuni compagni di Cristiano Ronaldo non proprio felicissimi di essere compagni di Cristiano Ronaldo. Ma vabbè, è una sottile, lieve differenza tra i due. Vabbè, vincerà l'Argentina? Non lo so. So che adesso c'è Lenny Kravitz con la

e a Londra erano 10 sold out consecutivi. È arrivato Harry Styles e le ha soffiati via con 12 spettacoli sold out. A 32 anni ha già questo record Harry Styles: 12, 13, 17, 19, 20, 23, 28, no scusate, 23, 26, 27, 29, primo luglio Harry Styles con questo tour pazzesco ha chiuso un cerchio. L'ultima data, anzi in realtà tutte sostanzialmente, 80.000 spettatori a Wembley e ha solo 32 anni, quindi di record ne può fare ancora tantissimi.

0: Radio Selene.
1: Il nostro appuntamento di oggi, mercoledì 8 luglio 2026, è finito. Ci sentiamo quindi domani tra le 17 e le 19. Grazie a Teo De Marinis in regia. Tra poco c'è Paola da Brindisi. A domani, ciao a tutti, ciao belli, ciao aglio.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici di Radio Selene, benvenuti in questo mercoledì sera. Da questo momento, dritti fino alle 21, rigorosamente in diretta insieme a me, Paola Cisternino. Ovviamente dall'altra parte abbiamo Teo De Marinis, che si occuperà di quello che voi ascolterete in questo appuntamento. Tra poco anche l'argomento del giorno. Io vi do il benvenuto su Radio Selene con i Simple Minds.

0: Tame Impala assieme a Jenny con Dracula qui su Radio Selene. Ancora un buon mercoledì sera, abbiamo appena iniziato l'appuntamento che ci porterà ovviamente rigorosamente in diretta fino alle 21 come tutte le serate. Non abbiamo salutato Mariano Pizzarelli che era in onda prima di noi, lo salutiamo adesso, e adesso spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Il vertice si è chiuso, sono evidenti le ferite che ci sono ovviamente simbolicamente sul volto dei protagonisti, ed è chiaro che non sarà più la stessa cosa tra Trump e gli alleati europei e soprattutto tra Trump e Meloni. Mentre Pedro Sanchez, il premier spagnolo, può tornare in patria quasi inorgoglito, come fosse una medaglia per l'ulteriore attacco del presidente americano, Giorgia Meloni, che aveva un'affinità anche politica col presidente americano, evidentemente esce da queste ultime settimane molto indebolita da questo punto di vista, ma rafforzato dall'altro, perché bisogna dire che più Trump accusa l'Italia di non aver voluto aiutare gli Stati Uniti nella guerra con l'Iran, e più evidentemente l'opinione pubblica italiana, che è contraria massicciamente a quella guerra, dà ragione a Meloni. E d'altronde sarebbe stato molto peggio se Trump si fosse congratulato con l'Italia per l'aiuto dato. Primo, perché vorrebbe dire che abbiamo dato un aiuto, e secondo perché è un aiuto a una guerra che appunto non è certo popolare e di cui non si capisce ancora tuttora il senso, nonostante continui a rivendicarlo il presidente americano. Che senso ha iniziare quella guerra con quel dispendio di vite umane e anche quel dispendio ovviamente economico, anche dal punto di vista dei danni collaterali per la mancata possibilità di navigazione nello stretto di Hormuz e i rincari che ben conosciamo tutti quanti sul nostro portafoglio degli prodotti energetici? Che senso ha? Nessuno lo sa dire. Se non la fedeltà all'America e la fedeltà dell'America all'alleato israeliano, può bastare questo per una guerra?
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 10 luglio dalle 21 ti aspetta l'eclettismo di Casa di Lego con un live spettacolare. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
10: Nuovi infissi, nuova vita.
11: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
10: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
11: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
10: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
11: Seguilo sui social.
12: Questa è Radio Selene.
0: Cari amici di Radio Selene, abbiamo iniziato da poco questo appuntamento, questo mercoledì sera qui su Radio Selene. Tra poco sveliamo l'argomento che abbiamo scelto per voi. Sappiate che si parla di animali e di mare. Vi dico questo, ora invece American Girls, Harry Styles.

Bazzi con Mine qui su Radio Selene, 19:16 minuti, e visto che ovviamente siamo in estate, parliamo spesso di mare e di tutto quello che ne concerne, e c'è una buona notizia: è tornato Jonathan il gabbiano, che è diventato oramai una presenza fissa tra i bagnanti di Cala Mater Domini, che si trova sul litorale brindisino. Lui cammina tra gli ombrelloni, pigola per attirare l'attenzione, si lascia avvicinare ovviamente perché chiede il cibo, ed è appunto diventata una presenza fissa, una specie di superstar, perché chiaramente ha un comportamento abbastanza anomalo, e gli esperti tra virgolette raccomandano anche di non alimentarlo, cioè le pizzette, i panini, le patatine non sono adatti chiaramente alla sua dieta e magari rischiano di fare più male che bene, nonostante il gesto che uno vuol fare sia sicuramente molto bello. E questo è appunto l'invito ai bagnanti. Ora, siccome si parla di gabbiani e di mare, la mia domanda è molto semplice: voi quando andate al mare, qual è l'animale che non vorreste mai incontrare? In questo caso si parlava di gabbiani, ma ovviamente vale soprattutto per quello che si trova dentro l'acqua, non lo so, la medusa, il riccio di mare. C'è qualcosa che ognuno di noi magari vorrebbe sinceramente evitare quando si è al mare? Fatemi sapere qual è il vostro animale che vi piace vedere da lontano, molto meno da vicino. 347 7272274 è il numero per i vostri messaggi WhatsApp.

Rolling Stones e The Colors. Bene, ci stanno già arrivando i vostri primi messaggi. L'argomento è: quale animale non vorreste mai incontrare quando siete al mare? E da Brindisi Giuseppe ci scrive appunto i gabbiani, perché una volta eravamo in spiaggia, uno di questi si è fiondato sul panino che mio figlio aveva e l'ha rubato, gliel'ha strappato letteralmente dalle mani. E immaginate ovviamente il bambino, poi perché si è spaventato. Insomma, va bene che un bambino, ma anche un adulto, sei lì magari che ti godi il mare, non ti aspetti un agguato, un attentato aereo da un momento all'altro. Il bambino in questo caso si è spaventato molto, ma comunque ecco, i gabbiani sono effettivamente abbastanza molesti quando hanno molta fame, come in questo caso. E allora da Brindisi Giuseppe ci scrive questo: fatemi sapere qual è l'animale che proprio non vi piace, quello che proprio vorreste tenere lontano da voi quando siete al mare. Fino alle 21 in diretta su Radio Selene. Yo da

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio, la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena, e Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Radio Selene.

0: Power di Snap qui su Radio Selene, 19 e 34 minuti, insieme diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Giovedì domina l'anticiclone subtropicale sulla regione e anche questa giornata sarà contrassegnata da un ampio soleggiamento. Infatti il sole ci sarà in un cielo poco nuvoloso, salvo un possibile temporale sul Tarantino. Le temperature massime comprese tra i 30 e i 34 gradi, valori notturni tropicali, venti moderati e mari poco mossi.

0: E in questo mercoledì sera qui su Radio Selene si parla della nostra regione, perché in Puglia, esattamente nelle grotte di Castellana, la natura dà spettacolo tutto l'anno. Nelle cavità carsiche più estese d'Italia e tra le più spettacolari al mondo, giochi di luce straordinari e sculture meravigliose vi sorprenderanno. Vivete un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie, e se amate l'avventura esplorate le caverne con Spelio Family e Spelio Night, oppure seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera Hell in the Cave, teatro, danza aerea, atmosfere mozzafiato, e con l'osservatorio Sirio anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Scoprite di più su grottedicastellana.it.
1: Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: 19:50 minuti, siete su Radio Selene, si parla di animali marini e non solo, cioè tutti gli animali che quando siete al mare non vorreste mai incontrare. Fatecelo sapere, inviateci i vostri messaggi, adesso insieme ascoltiamo come nei film Ramazzotti e Pezzali.

Viajando por il mondo, Carol G e Manu Chao qui su Radio Selene, 19:57 minuti. Avrete sicuramente riconosciuto la canzone che è in sottofondo in questo momento, è davvero meravigliosa. 1996 è il Talisman, Rosanna.

0: Il primo passo sulla Luna, Laura Pausini, qui su Radio Selene. Lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È terminato il vertice NATO ad Ankara in Turchia. I leader dei 32 paesi alleati si sono confrontati sui principali dossier internazionali. Nella dichiarazione finale si sottolinea come l'Iran non debba mai avere l'arma nucleare, come la Russia rappresenti una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Presente anche il presidente ucraino Zelensky, che ha avuto un colloquio con Donald Trump. Concederemo a Kiev la licenza per produrre missili Patriot, ha detto il leader americano. La premier Giorgia Meloni ha detto: le spese per la difesa restino in Italia. Trump: non mi pento di nulla, punto sull'unità dell'Occidente. Nuovi raid degli Stati Uniti contro l'Iran, centrati 80 obiettivi del regime. Per Axios gli attacchi sarebbero stati 5 volte superiori per portata e potenza rispetto a quelli di fine giugno. I Pasdaran hanno dichiarato di aver colpito installazioni americane in Bahrain e Kuwait. Il presidente americano dal vertice NATO torna a minacciare Teheran: forse li colpiremo ancora con forza nelle prossime ore. La guerra è stata un successo, non sono sicuro di volere un accordo con Teheran. Gavino Raul Piras, uno degli ex 007 finiti ai domiciliari nell'ambito dell'inchiesta del ROS, che ha svelato un'attività di spionaggio in Italia da parte di una spia russa, faceva accesso a documenti contrassegnati come segreti, riservati, riservatissimi e anche classificati come NATO Secret. È in corso in Italia la terza ondata di caldo africano dell'anno. In Lombardia, la città più calda, è Cremona, dove oggi le centraline dell'ARPA hanno registrato valori vicini ai 41 gradi, superati a Spinadesco, sempre in provincia di Cremona. Temperature oltre i 38 gradi anche a Milano, sopra i 37 negli altri capoluoghi lombardi, con le sole eccezioni di Varese, ferma a 35 gradi, e Sondrio, dove si sono registrati 33 gradi. Il tennis in chiusura si chiude nel peggiore dei modi: l'avventura di Flavio Cobolli a Wimbledon. Il match dei quarti lo domina Ferri, che si impone in 3-7 sull'italiano e vola in semifinale nello slam di casa. Impietosi i parziali del match: finisce 6-4, 7-6, 6-0 in 2 ore e 14 minuti di gioco. Adesso se la vedrà con il tedesco Zverev, che non ha problemi a travolgere lo statunitense Taylor Fritz con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: 3, 2, 1.
4: I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
3: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Radio Selene.
5: Beach Tour!
6: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia, con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
7: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 10 luglio dalle 21 ti aspetta l'eclettismo di Casa di Lego con un live spettacolare. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio, Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica H03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
1: Radio Selene.
0: 29 minuti su Radio Selene, inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme in questo mercoledì sera. Voi seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. Ascoltiamo Lady Gaga insieme a Doechii Runaway.

ABC Music Factory, Do You Wanna Get Funky qui su Radio Selene. Parliamo di una disavventura avvenuta questa volta nella capitale. Siamo a Roma, c'è Stefano Angeloni, odontoiatra romano di 65 anni, che è stato protagonista di una vicenda avvenuta nel quartiere Prati, ed è una vicenda che davvero ha dell'incredibile. Lui ha parcheggiato l'auto negli stalli gratuiti, cioè dove ci sono le strisce bianche, per capirsi. Ha lasciato l'auto lì giovedì sera, è tornato poi a riprenderla sabato mattina e per magia le strisce bianche erano diventate blu e ci ha trovato anche la multa, perché chiaramente se sono blu bisogna pagare poi il parcheggio. Il problema è che quando lui ha deciso di lasciare l'auto avevano un altro colore, quindi erano completamente gratuite. Si è accorto però che giustamente non aveva sbagliato lui a parcheggiare, a vedere il colore delle strisce, perché in realtà sotto le ruote erano ancora rimaste bianche. Giustamente chi è andato lì a ridipingere non poteva spostare la macchina e quei pezzettini sono comunque rimasti bianchi. La multa l'ha pagata immediatamente, anche perché l'auto era della cognata e non voleva creare problemi, ma ha fatto un video che ha deciso di caricare su Instagram. All'inizio era solo condiviso da pochi amici, invece in poche ore è diventato virale, raccogliendo 43.000 visualizzazioni e chiaramente anche migliaia di commenti. E non è l'unico caso, tant'è che l'ATAC, che gestisce la sosta tariffaria per conto di Roma Capitale, ha deciso di effettuare dei rimborsi, chiaramente perché ha pagato con il POS e quindi si può dimostrare di aver lasciato la macchina lì quando le strisce erano completamente di un altro colore. E poi ci lamentiamo che in Italia le cose non funzionano in maniera veloce. Stare con

0: darti mai più.
1: La voce di Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Selene? Ci stanno arrivando ancora i vostri messaggi e l'argomento riguarda il mare. Quale animale non vorreste mai ritrovarvi quando siete al mare? Da Bisceglie Angelica ci scrive: un alligatore, perché ha conosciuto una ragazza della Costa Rica che le ha raccontato che nelle spiagge del suo paese è facile che camminino tra le sdraio. E io vorrei ben vedere, cioè io ho il terrore anche dei granchi, quelli piccoli, no, quelli che si trovano ovviamente sulle nostre spiagge, quelli che di solito si trovano sugli scogli piccolini. Immagina un alligatore, è una di quelle cose che vorrei ben vedere, farebbe davvero il terrore di tutti. E poi da Trani ci scrivete la stella marina, cioè ognuno ha le sue, effettivamente. Devo dire che ci sono delle paure che magari a volte sono immotivate, però ci dà fastidio. Ci sono degli animali che non amiamo, chiaramente uno di questi sarà sicuramente la medusa, non perché uno non ami questi animali, ma perché poi si possono avere dei problemi che tutti conosciamo, e quindi lì magari il discorso cambia. In questo caso la stella marina è innocua, però probabilmente semplicemente uno di quegli animali che non piace. Inviate pure i vostri messaggi fino alle 21 qui su Radio Selene.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 19 luglio la voce internazionale di Neja incontra l'armonica di Giuseppe Milici in un elegante viaggio tra jazz, grandi successi e le intramontabili melodie di Bart Bacharach. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

You're not alone, Michael Jackson, 20 e 33 minuti, Radio Seleni. A proposito di Michael Jackson, la leggenda chiaramente che lo riguarda rivivrà domenica 12 luglio all'Ischia Global Film Music Festival. È un tributo speciale chiaramente dedicato al re del pop. C'è la proiezione del film Michael e poi c'è tutta veramente una roba dietro che, se siete dei fan di Michael Jackson, vi consiglio di fare una capatina da quelle parti e di magari fare un weekend, così fate un piccolo viaggetto. E soprattutto è molto interessante perché ci saranno un sacco di oggetti appartenuti proprio a Michael Jackson, i vestiti, quelli iconici, quelli che ancora ci sono, ce ne sono una marea. Chiaramente dico questo perché molti, come per esempio anche Lady Gaga, hanno acquistato all'asta molti vestiti, quelle giacche iconiche. Addirittura vi ricordate il giubbotto, quello di pelle rosso, usato in Thriller? Bene, anche quello lì oramai è parte integrante della collezione privata di Lady Gaga. Ma comunque ce ne sono ancora di oggetti che riguardano Michael Jackson: i famosi calzini, le scarpette, il cappellino, insomma, i guanti di Michael Jackson ne avrà avuti una marea. Molti sono stati venduti, molti altri ancora ci sono e fanno parte di queste collezioni completamente dedicate a lui. Ovviamente poi ci fanno le mostre da visitare.

Style Council qui su Radio Selene, 20 e 40 minuti, parliamo di un grande ritorno, quello degli U2, che hanno deciso appunto di ritornare con un singolo nuovo che anticipa anche l'uscita poi del nuovo album completamente inedito. E per accompagnare l'uscita di questo singolo che tra poco ascolteremo, hanno deciso di girare il videoclip tra le strade di Città del Messico. Si sono esibiti anche sul tetto di un caratteristico scuolabus davanti a centinaia di fan che sono ovviamente rimasti allibiti nel vedere la band irlandese e sono rimasti molto contenti. Li ascoltiamo, gli U2.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ancora un buon mercoledì sera qui su Radio Selene, ci stiamo avvicinando piano piano verso la fine di questo nostro appuntamento insieme e ovviamente non può mancare la nostra musica. Ascoltiamo due dischi di fila, Chaperone e poi Pinguini, Tattici Nucleari.

Piani tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Qui su Radio Selene, singolo nuovo, ogni tanto stanno facendo qualche apparizione, ma se volete vederli in concerto dovete aspettare un po', esattamente il prossimo anno. Hanno deciso di fare una piccola pausa, ma torneranno proprio con un calendario molto lungo, al quale stanno aggiungendo sempre delle date nuove, però ripeto, nel 2027. Adesso 1982, la canzone in questione si chiama Africa e sono i Toto.

0: All My Soul, Bruno Mars, ultimo disco per quest'oggi. Cari amici, abbiamo terminato. Ringraziamo Teo De Marinis per aver curato la parte tecnica di questo programma e torniamo domani dalle 19 alle 21. Ciao a tutti.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la morte del bracciante indiano Satnam Singh, la corte d'assise del tribunale di Latina ha condannato a 16 anni di carcere l'imprenditore Antonello Lovato per omicidio volontario con dolo eventuale con attenuanti. Nell'estate del 2024, dopo un incidente sul lavoro nelle campagne pontine, Lovato portò Singh gravemente ferito a un arto davanti a casa a bordo di un furgone con il braccio amputato poggiato in una cassetta per la frutta. Lovato lo lasciò lì invece di chiamare i soccorsi. Il bracciante morì nei giorni successivi, inutili le cure in ospedale. La procura aveva chiesto 22 anni di carcere. Intorno alle 19:30 un incendio è divampato all'interno del deposito di un corriere di spedizioni in via Don Giovanni Minzoni nella zona nord di Milano, facendo scattare l'intervento dei vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme hanno coinvolto un container custodito all'interno di un capannone dell'area operativa dell'azienda di spedizione, distruggendolo completamente. L'incendio ha provocato una densa colonna di fumo e un forte odore di bruciato visibili in gran parte della metropoli. Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Walter Lavitola, che la procura di Roma accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci, ha affermato ai PM che lo stanno indagando per strage di non essere il responsabile dell'attacco dinamitardo. Non sono stato io, non so chi possa essere stato e non ho idea del movente, ha detto l'imprenditore nel corso di dichiarazioni spontanee fatte davanti ai PM della procura di Roma. Lavitola si è quindi avvalso della facoltà di non rispondere. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA ribadisce l'unità all'interno della NATO al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato: un attacco a uno è un attacco a tutti. La Russia viene definita una minaccia nel lungo termine, mentre viene confermato il sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Il tennis. Ora si sono chiusi oggi i quarti di finale di Wimbledon nel singolare femminile. Non ce l'ha fatta Jasmine Paolini, eliminata in due set dall'ucraina Marta Kostiuk. Nel singolare maschile, fuori anche Flavio Cobolli, che ha ceduto alla wildcard britannica Arthur Ferry. Sfuma così il sogno di una prima finale tutta italiana in un major maschile con Jannik Sinner, che ieri ha conquistato la semifinale. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Beach Tour!
4: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: È tutta un'altra estate con le Summer Nights di Puglia Village. Il 10 luglio dalle 21 ti aspetta l'eclettismo di Casa di Lego con un live spettacolare. E non solo, negozi aperti fino alle 23, food and drink fino a mezzanotte. Scopri di più su pugliavillage.it.
8: Nuovi infissi, nuova vita.
9: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
8: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
8: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo sui social.
10: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
11: Radio Selene.
1: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi.
11: Vivi e Rivivi.
1: Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: La prova costume? Ti mette ansia? Tranquilla, Farmacia Santoro ha pensato a te. In collaborazione con Divi Milano, ti prepara all'estate con Physiotron Evo Plus, il macchinario rivoluzionario che riduce la cellulite, tonifica e idrena. E Epil Dream High Power, l'epilazione laser ad alta potenza. Scopri di più sui social. Farmacia Santoro, via Garibaldi 186, Andria.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2001.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte, tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
3: Festivals in piazza Nicola e Costa, venerdì 10 luglio alle 21, Marco Giallini, tra i protagonisti più amati del cinema italiano.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. A Milano è scoppiato un vasto incendio in un capannone in via Don Giovanni Minzoni, in zona Bovisa. A quanto pare si tratta del magazzino di un corriere. Sul posto sono accorse 4 squadre dei vigili del fuoco. Dalla struttura si è alzata un'alta colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Un altro incendio era divampato nel primo pomeriggio di oggi, sempre nel milanese, all'interno dell'agriturismo L'Agricola di via Rò. 16 anni di carcere per l'omicidio volontario con dolo eventuale è la condanna inflitta dalla Corte d'Assise di Latina ad Antonello Lovato, il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano di 31 anni che nel giugno del 2024 perse la vita dopo un incidente in un'azienda agricola della pianura pontina. I giudici, che hanno riconosciuto le attenuanti generiche, si sono ritirati in camera di consiglio per ore prima di leggere il verdetto. La vicenda è diventata negli ultimi 2 anni il caso simbolo dello sfruttamento nel lavoro agricolo. Si è chiuso il summit NATO ad Ankara. La Russia rappresenta una minaccia a lungo termine per la NATO. L'Ucraina contribuisce alla sicurezza transatlantica e gli alleati sono uniti nel loro incrollabile sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Lo si legge nella dichiarazione finale del vertice. La NATO sottolinea che il sostegno deve essere equo, prevedibile e sostenibile nel lungo periodo e per il 2026 si impegna a fornire 70 miliardi di euro in equipaggiamento militare, assistenza e addestramento e ribadisce l'impegno sovrano a mantenere livelli almeno equivalenti nel 2027. Dopo quella di fine maggio e quella di giugno, in Italia è arrivata la terza ondata di caldo dell'anno. Da oggi le temperature hanno raggiunto i 39 gradi in Valpadana, poi andando verso il weekend si registreranno 40 gradi ad Oristano, 39 anche in Puglia e Toscana. Su quando finiranno questi picchi di caldo però non c'è certezza, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che avverte altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Lo sport: Jacobs rinuncia alla tappa a Monte Carlo della Diamond League. Il campione olimpico a Tokyo 2020 ha deciso che non scenderà in pista nella gara dei 100 metri in programma la sera di venerdì 10 luglio a causa di un lieve affaticamento muscolare. Niente di grave, si tratta di 72 ore di riposo, ma dopo 72 ore di stop non puoi metterti a correre 12 metri al secondo, sarebbe rischioso, fa sapere Jacobs. Dunque uno stop in via precauzionale per rientrare in tempo per gli assoluti di Firenze che si terranno il 25 e 26 luglio. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione Primavera-Estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'Osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Immagina una città che danza. Dal 5 al 12 luglio Trani ti invita a vivere concerti, spettacoli, mostre, milonghe ed eventi gratuiti tra vicoli, piazze e il mare. Scopri l'International Trani Tango, un viaggio tra Puglia e Argentina nel segno di Astor Piazzolla. Programma completo su internationaltranitango.com. Trani, dove il tango incontra il mare. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regione Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 2127.
6: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
7: Radio Selene, vivi e rivivi! Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Questa è Radio Selene.
1: 6 minuti dopo le 17 qui su Radio Selene, abbiamo salutato gli amici di Sovereto e siccome il mio cognome è Pizzarelli mi hanno detto che il pizzarello da quelle parti è un tipo di pane, quindi ringrazio Pino da Corato che ce l'ha detto. Adesso subito musica, Biagio Antonacci, You and Me e poi Fiorella Mannoia.

ragione, cara Fiorella Mannoia. 10 anni fa esatti usciva il film Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese, e nella colonna sonora del film c'era anche questa canzone, appunto omonima, di Fiorella Mannoia, che abbiamo ascoltato qui su Radio Selene. 17:13, abbiamo appena iniziato questo appuntamento con me, che sono Mariano. Voglio un attimino recuperare una notizia che questa mattina la nostra collega e amica Maria Rita Minoia ha parlato, una notizia secondo me bellissima che arriva dalla nostra Puglia, della musicoterapia che è entrata nella terapia intensiva neonatale dell'ospedale di Miulli, ok? Ospedale Miulli di Acquaviva. Il reparto è dotato di questo sistema che consente la diffusione controllata della musica e delle voci dei genitori direttamente nelle incubatrici. Con quale obiettivo? Rendere meno stressante il rivedere i neonati, appunto, e il ricovero soprattutto dei neonati prematuri. Questa musicoterapia, che non è nuova, ecco, anzi, assolutamente già da un po' di anni che si utilizza, rappresenta un supporto soprattutto alle cure, quelle un po' più gravi, contribuendo al rilassamento del neonato e la stabilizzazione dei parametri vitali. La cosa bella di questo reparto al Miulli di Acquaviva è l'accesso 24 su 24 dei genitori, ed è l'unica family room presente in Puglia. Perché volevo riprendere un pochino questa notizia? No, perché fondamentalmente si parla di imprinting, cioè tu puoi in questo caso, come dire, dare dell'input già ai bambini che sono lì. E sicuramente è accaduto anche a noi, che magari la nostra mamma, mentre noi eravamo nelle loro pance, ci facevano ascoltare delle cose. Per esempio la mia mi faceva ascoltare sempre Fabrizio De André, mentre sempre in continuazione. Quindi tra poco parliamo di questa cosa. Adesso mettiamo subito una canzone fresca di qualche settimana fa. Si chiama Heroin e loro sono i Maroon 5.

si parlava di imprinting musicale che ci veniva dato, insomma, dai genitori qui su Radio Selene. Io voglio fare un po' un gioco con voi, ok? Pensiamo tutti quanti insieme, me compreso. Se doveste scegliere una, e dico una sola canzone, da ascoltare per tutto il resto della vostra vita, ok? Quindi è importante. Quale sarebbe? Lo so, bisogna un attimo pensarci per bene, perché una canzone che non ti deve mai stufare, è questo il punto. Magari quelle che escono adesso, però, anche se ci sono, alcune che escono sono ancora molto belle. Però immagino soprattutto quelle del passato, che ne so, se siete cresciuti negli anni 70, 80, 90, ci sta che ci siano delle canzoni che proprio vi sono rimaste, come si dice dalle mie parti, nel centrone della testa, cioè proprio lì, ok? Quindi mi raccomando, 347-72-72-274. Qual è una sola canzone, se doveste sceglierla, per accompagnarvi per tutto il resto della vostra vita? Lo so, è difficile, bisogna pensarci per bene, però secondo me ce la possiamo fare, eh?